L'altro giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento.

such passion, such pleasure. I will treasure

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60 70 80.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Eccoci qui ancora una volta insieme per raccontare le classifiche del passato. Adesso facciamo un salto indietro del tempo da matti, perché andiamo all'estate del 1961. Che cosa ci raccontava? Che al primo posto c'era Nico Fidenco con Legata a un granello di sabbia, quindi Tony Dallara con La novia al numero 2, e al terzo posto una canzone, un 45 giri che Adriano Celentano pubblica dopo lo strepitoso successo di 24.000 baci, presentata al Festival di Sanremo in coppia con Little Tony, un successo da 500.000 copie. E quindi arriva comunque in Hit Parade anche con questo: Non esiste l'amore, Adriano Celentano.
2: C'era una volta.

Succedeva in quel tempo che alcuni artisti americani facevano successo anche dalle nostre parti cantando delle versioni italiane di loro pezzi di successo oltreoceano. Ma c'erano anche quelli più coraggiosi, e questo, credetemi, fu veramente un atto di coraggio che, ascoltato a 50 anni di distanza, si dimostra ancora più forte. E vale a dire il tentativo di Connie Francis di cantare in italiano Chitarra Romana, che comunque arriva in Hit Parade, era la numero 7.

0: 100.
1: Davvero un pezzo d'archivio, quello che abbiamo ascoltato era una canzone del 1934 che dopo quasi 30 anni viene riproposta, e una tra le altre, perché non esiste solo la versione ovviamente di Connie Francis, ma quella che va in classifica è questa, e l'abbiamo appena sentita dalla Hit Parade della fine di agosto del 1961. Noi ci lasciamo qua, ci ritroveremo fra un'ora circa. Ricordatevi di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, che avete la possibilità di portarvi la nostra musica con voi in tutto il mondo. A tra poco.
2: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.
2: 1, 2, 3, 4!

0: 60, 70, 80. By Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60, 70, 80.
2: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60 70

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live.
2: Butta via.
1: Lanfranchi.
2: Butta via agosto, buttalo via. Strappate il calendario del mese numero 8, via. Siamo a settembre, primo settembre, buongiorno a tutti, ciao. Da Pierangelo come va? Tutto a posto, sì. Sì, a posto, perché siamo arrivati al mese numero 9. Qualcuno già mi scrive qua, sai che è fra 4 mesi Natale. Vabbè, speriamo che arrivi più tardi possibile, insomma. Allora, insieme sino alle 9, buona musica. Ormai il gioco lo si conosce a memoria, no? 351-351-1000, questo è il nostro numero di WhatsApp. Inizio subito con un grande Phil Collins questa mattina, perché ho voglia

0: altro giorno in paradiso. Dovrebbe essere anche carino farci un giro ogni tanto.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, Piero da Robbio. Stupenda alba stamattina in mezzo alle risaie e che fa venire voglia di un bel pezzo dei Supertramp, Intellogical Song. Saluto a tutti, ciao Pier, e saluti in Calafracca.

0: penso che il momento dei Super Tramp ci sia sempre, perché non so, voi con Breakfast in America, con Dreamer, Give a Little Beat, Goodbye Stranger, It's a Real Again, Mike and Lady, School, eccetera, è sempre il momento dei Super Tramp, possiamo dirlo. Grazie Piero, buongiorno anche al mio amico Nicola, buongiorno, ben alzato. Chissà perché in questi giorni mi sto sognando di essere in paradiso. Allora Barbarella, vieni che andiamo a farci un giro, andiamo e torniamo, andiamo e torniamo, non è che stiamo lì, passiamo dal purgatorio un attimo, facciamo un giro, guardiamo com'è l'inferno, e poi torniamo, non lo so, è qualche notte che mi sogno sto cose, io sogno gli angioletti, come mai c'è da preoccuparsi, no.
1: Troppe

0: Grandi parole, grande testo di Franco Califano, grande pezzo, interpretazione magistrale, mia Martini, basta. Detto tutto, no, con minuetto. Si è vista la grande classe di Califano che ha scritto un pezzo del genere, insomma, e che poi ha detto una bella interpretazione femminile potrebbe essere solo quella di Mia Martini, infatti l'ha azzeccata, vedi? Grazie Barbarella. Che mi dici, Giancarlo, chi è che mi ha accolto in paradiso? San Pietro. C'era di lui, che ci fai qua? Ma ho detto, sono venuto a fare il giro, così ho detto. E poi sono tornato. Hai capito?
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori in questo primo di settembre. Oggi mi piacerebbe ascoltare Simple Minds con Live and Kicking. Ciao, buona giornata a tutti e buon martedì.

0: allora, sempre fantastici, devo dire. Simple Minds con Alive and Kicking. Grazie Max, ti ho preparato un caffè macchiato, se lo vuoi. È già lì, sì. Oh, intanto devo preparare un cappuccio qua, aspetta un attimo.
1: Buongiorno da Rimini. Stamattina sì. Una canzone di Lucio Battisti. Una giornata uggiosa e un cappuccino con una brioche alla pesca, alla banana.
0: Alla pesca?
1: Ah no, facciamo alla Nutella, dai.
0: Dai, ti faccio una bella briochina. C'è il cornetto alla Nutella lì per il mio amico Saverio, grazie.

Guarda la signora lì che ha le stampelle, quella lì, la Sandra vuole un tè al limone, vuole. Al limone va bene, eh? Sì. Buono, buono, buono. Fa bene la teina la mattina, va bene, va bene. È un tostino farcito, grazie, sì.

0: Che vuole questo? Che c'è? Non ho capito io.
1: Ma è mica troppo presto per un bicchiere di un buon nero con un panino col salame sotto grasso?
0: Panino col salame, la

0: Ma davvero? Non ci credo.
1: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti, sono Pier di Samanate. Volevo ricordarti Pier che dall'Anguria a Panettone un attimo, stanno già allestendo per Halloween, cioè qua corrono troppo tutti.
0: Davvero, davvero, è una cosa incredibile. Mazza se viaggia la gente. Già per Halloween stanno allestendo? E dopo finito Halloween incomincio subito il Natale, faccio. Allora Gloria, porta un caffè corretto Sambuca all'amico Franco, per piacere, che c'ha fretta lui. Deve finirmi la lapide a fretta. A fretta, a fretta, a fretta. Mamma mia ragazzi. Sono tutti di fretta la mattina qua. C'è anche Maria Grazia che è di corsa.
2: Ciao Maria Grazia di Brescia, visto che stai per andare a fare un giro in paradiso, puoi mettere su Knock Knock Knock in on the Ever Door, se lo, non so, scusa, chiedo scusa se l'ho pronunciata male. Buona giornata a tutti, ciao.
0: Perfetta la pronuncia, davvero, andava bene, Maria Grazia, tranquilla, Bob Dylan.

0: Grazie Maria Grazia per Knocking on Heaven's Door dei Bob Dylan. Più lo sento e più mi aggrada sto pezzo.
1: Non so, buongiorno a tutti quanti, buongiorno Pier. Ora qui è dalle 4 che sei in moto in campagna, quindi una ciabattina col salame, bicchiere di Lambrusco e un caffè tra 5 minuti, e se potesse ascoltare Austle dei Van McCoy. E buona mattinata a tutti.
0: Una ciabattina col salame, questo. Hai capito?

0: facendo questa?
1: Chiaro, ma chi ha mangiato pesante ieri sera che hai questi sogni? Comunque io invece in questi giorni sto sognando uno stormo di uccelli, non so il significato.
0: Cos'è? Cos'è che sta sognando? Uno stormo di uccelli? Sono tanti? Sono tanti e grossi? Grossi. No, perché se sono grossi sono corvi, magari portano male, se sono piccoli sono uccelli comuni. Lascia stare, dai. Allora, grazie Ivan. Era The Hustle di Van McKay. È uno che in piedi dalle 4 a mattina a quest'ora voglia di un bel paninazzo col salame, portagli anche una sambuchetta lì, dai. Sì. Sì. Una sambuca ci vuole lì. Marilena, sono da te io, va.

0: Ma se ci voleva lei che ci diceva che aveva sognato gli uccelli, ah, siamo a posto. Cosa... Che
1: volevo dire che se gli uccelli sono migratori di solito è perché arrivano là, migrano dal Mar dei Caraibi.
0: Ma li hai solo visti, Barbara, o sei riuscita a toccarli? Sei riuscita a toccarli? Porta bene, eh? No, se li hai toccati, guarda, tranquilla. Oh, mamma mia, I want it all! Questi erano i Green. Ma ti immagini? Bello stormo di uccelli che ti entrano nella camera da letto. Ah! Guardiamo qual è che riesco a prendere. Eccolo là, vedi?

0: Dammi la spiegazione di uccelli comuni se non l'ho mai sentita.
1: Uccelli comuni sono quelli che si vedono tutti i giorni, i passerotti, gli usignoli, i pettirossi, quelli lì di media lunghezza, quelli sui 15-16 centimetri. Poi andiamo negli uccelloni che... Quelli lì comuni che vedi tutti i giorni, quelli sono i comuni. Che vuole la signora qua? Non lo so.
2: Ciao Pierangelo, ma intende con le ali o senza?
1: No, sono già pelati questi, sono pronti per fare lo spiedo. Sono già pelati, questo.

0: Ma lo sai che sono le 7:30 la mattina, insomma.
1: Però stiamo attenti perché ragazzi quegli uccelli lì hanno un problema ad accarezzarli troppo, che hanno il collo retrattile che si allunga molto e fungono, vecchiano.
0: No, io posso già andare via qua, posso andare...
2: Diciamo che la giornata inizia bene. Ciao.
0: Inizia bene la giornata se si parla di uccelli e voglia giocare. Meglio parlare di uccelli che di altre cose, no? Allora, guarda quanti ce n'è in giro qua.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, buongiorno. Mi piacerebbe ascoltare Le Orme con Sera. Grazie.

0: ragione, Nicola. Siamo passati dai cavedani pescati al mare ieri agli uccelli questa mattina. Guarda qua, c'è qualcuno che mi scrive: volevo ricordarti che a tutti, volevo ricordare a tutti che le passerine sono uccelli. Quindi? Non ho capito io. Ma che tema abbiamo imbastito stamattina?
1: Secondo me ti stai avventurando in un terreno un po' scivoloso.
0: Molto scivoloso. Siete colpa della Barbara. Che vuoi, Barbara? Allora, mi ha scritto: ti ho dato un aggancio per la trasmissione, mi devi pagare in natura. Eh? Che devo fare io? Quale natura? Oh Signore, oh Gesù d'amore acceso, non t'avessi mai offeso. Oh mio caro ed amato buon Gesù. La passerina, mi dicono che è un vino qua, lascia stare.

0: Vedi che la Patrizia c'ha sempre la soluzione giusta. Ha ragione.
1: Ma puoi regalargli anche una cassetta di pesche, è sempre natura anche quella.
0: Certo, certo. Hai voglia. Mamma mia, ma. Che è successo?
2: Barbara, per il pagamento in natura, se va bene uno zucchino, ci possiamo accordare.
0: Zucchino, non zucchino. Lo zucchino è quello che si leccava una volta all'oratorio. Lo zucchino.

0: capito?
1: Mamma mia, come sono così stamattina. Gli uccellini li sogno anch'io tutti i giorni. Chi è questo? Mamma mia, ragazzi, sono tremendi questa mattina.

0: Oh, yes, it's best as you when you lay down next to me.
1: Pier, buongiorno a tutti, direi che questa mattina trizzantina. Bello, bello, bello. Volevo chiederti di Zucchero, il mare impetuoso tramonto e tutto il resto di questa canzone. Bella, bella, bella. Un abbraccio a tutti e tutte, Michele da Verona.

0: mamma mia, ma che le è venuto in mente a lei questa mattina? Non lo so. Una volta mi era arrivato un pipistrello in casa, l'ho inseguito per 2 ore con la scopa, ma non c'è stato niente da fare a proposito di quelle cose lì, capito? Sai che mi scrive la Barbara qua, Max, fortissimo quello con la zucchina, ma preferisco o la banana rosa, cos'è che ha scritto qua? O la banana rosa che ho mangiato in Costa Rica, c'è la banana rosa lì. Oh signore, oh signore. Non ne posso più,
1: Angelo, buongiorno, Remo Mantova. Stamattina mi piacerebbe molto ascoltare Never End the Story per rilassare bene la testa. Sempre, sempre.

0: Bravo, bravo Limal, mi piace da morire, grazie. Arrivo per averlo richiesto, Never Ending Story. Allora, chi è che mi scrive? Quei risucchi davanti al microfono non sono molto belli. Io sto facendo dei risucchi qua. Ah sì? Non lo so, non... Ma mi scuso se sto facendo dei risucchi, ma non mi sembra il caso de... Che osservazione mi hanno fatto? È vero che faccio dei risucchi io? Non lo so, io si vede che si sentono dei risucchi. Ma
1: buongiorno Pier, ti ritorno dalle ferie. Ho avuto la fortuna quest'anno di andare a Riccione e sabato 22 ho assistito al grande spettacolo di Radio Studio Più in Piazza Roma, grande spettacolo, grandi ospiti, ci siamo divertiti come dei pazzi e dopo 40 anni ho rivisto i The Creatures, Antonello sul palco, è stata una grande emozione, quindi ti richiedo direttamente loro con Maybe One Day per ricordare le ferie e i bei tempi passati all'Altro Mondo Studios. Grazie mille, buona giornata a tutti da Andrea Di Cuneo.

0: non so chi mi abbia fatto questa osservazione, però vedi che c'è gente che mi dice digli di andare dall'ottorino, io ti sento con le cuffie, di risucchi non ne ho sentiti. Ma ti pare che faccio dei risucchi io? Come sono i risucchi? Cioè, non lo so, Laura, come sono i risucchi?
1: Non è vero che fai i risucchi.
0: Ma appunto, dov'è che ha sentito i risucchi questo? Per me sta ascoltando un'altra radio questo. Faccio i risucchi io. Non so neanche come si fa io a fare i risucchi. Mi devo fare insegnare da qualcuno. Signore e signori, allacciamoci le cinture di sicurezza. Adesso sì che faccio un bel risucchio. Questa sì è Black

0: gonna spend my life being a color.
1: Tell me you agree with me when I saw you kicking dirt in my eyes.
2: Ma non c'è Caminito. Ma dai, ma come si fa?
3: Io veramente chiederei ad Antonio, sicuramente lui ne sa qualcosa di risucchi.
2: Ma dai, mazza, se sono cattivi. Laura, questa era per te. Black or White.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, un attacco con droni e missili su Kiev ha causato almeno 4 morti e diversi feriti. Sul fronte opposto droni ucraini hanno colpito la regione di Leningrado. Intanto in un bilaterale con Putin il primo ministro indiano Modi ha esortato Mosca a porre fine alla guerra e a cessare le ostilità. Sentiamo da Alessio Galea.
3: Decine di esplosioni hanno scosso la capitale Kiev negli ultimi raid di Mosca con missili e droni da combattimento che hanno causato 4 morti e 5 feriti, tra cui 2 bambini. Ieri, nel 5° giorno consecutivo di attacchi russi, altre 7 persone sono morte in altre regioni del paese, 45 i feriti. Sul fronte opposto, nelle prime ore del mattino, droni ucraini hanno colpito un porto nella regione di Leningrado, sul Mar Baltico, e la regione di Samara, che ospita importanti raffinerie di petrolio. E del dossier russo-ucraino si è discusso ieri in Kirghizistan al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel bilaterale tra il primo ministro indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha affermato di sostenere ogni sforzo di pace e ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto, ha affermato Putin, propositi smentiti dall'ultima notte di guerra appena trascorsa.
2: Si riaccendono le tensioni nello stretto di Hormuz dopo la nuova escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran. 3 proiettili non identificati hanno colpito una petroliera che transitava in uscita dal canale. In precedenza fermata un'altra petroliera saudita mentre attraversava il corridoio meridionale dello stretto. L'Iran è una nazione fallita, torna ad attaccare Trump, che deve però incassare un nuovo colpo. Si dimette il segretario dell'esercito Dan Driscoll, lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Si rafforza l'ipotesi dell'omicidio-suicidio per la tragedia familiare che si è consumata nella zona di Pietralata, periferia est di Roma. Madre, padre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati trovati morti ieri pomeriggio in casa, tutti con ferite d'arma da fuoco, ucciso anche il cane di famiglia. Ancora da chiarire chi abbia sparato, con la pistola trovata in casa e regolarmente detenuta. Rinvenuti nell'appartamento alcuni biglietti scritti da entrambi i genitori della piccola che testimoniano la difficile situazione. Da soli non ce la facciamo più. Il contenuto dei messaggi. Calcio Serie A, dopo la Fiorentina anche il Lecce incassa 4 gol da una Super Roma trascinata dalla doppietta dell'olandese Malen. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
4: La Roma di questo inizio stagione non fa sconti. 4 gol alla Fiorentina nel debutto dell'Olimpico. Poker calato a Via del Mare in casa Lecce. Per complessivi 8, 5 dei quali griffati dal 27enne olandese Daniel Malen, che ieri in Salento ne ha fatti 2. Tanto da suggerire a Giampiero Gasperini paragoni eccellenti.
5: Beh, io ho avuto la fortuna di allenare tanti attaccanti forti. Al Genoa ti ricordo Milito, ha questa capacità di controllo di tiro, di accelerazione in pochi metri che ti brucia.
4: Roma dunque a quota 6 a punteggio pieno con Inter, Milan, Lazio, Juventus e con l'Atalanta che nell'altro Monday Night ha faticato le proverbiali 7 camicie per sbarazzarsi del Bologna. Indomito fino al 94esimo. Errore di Skorupski, dea in paradiso con il subentrato Samardzic.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: La Roma di questo inizio stagione non fa sconti. 4 gol alla Fiorentina nel debutto dell'Olimpico. Poker calato a Via del Mare in casa Lecce. Per complessivi 8, 5 dei quali griffati dal 27enne olandese Daniel Malen, che ieri in Salento ne ha fatti 2. Tanto da suggerire a Giampiero Gasperini paragoni eccellenti.
5: Beh, io ho avuto la fortuna di allenare tanti attaccanti forti. Al Genoa ti ricordo Milito, ha questa capacità di controllo di tiro, di accelerazione in pochi metri che ti brucia. Adesso caratteristiche straordinarie per un attaccante, per me per una punta centrale.
4: Si scrivono alla festa del gol anche su lei per la prima volta in giallo rosso il giovane talento portoghese Mora. Roma dunque a quota 6 a punteggio pieno con Inter, Milan, Lazio, Juventus e con l'Atalanta che nell'altro Monday Night ha faticato le proverbiali 7 camicie per sbarazzarsi del Bologna. Indomito fino al 94esimo. Errore di Skorupski, dea in paradiso con il subentrato Samardzic. Stasera scatta nei 16esimi di Coppa Italia Parma Cremonese Torino Monza. Gianni De Gaetano.
6: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
6: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
0: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
7: Stay for just a while. Stay and let me look at you.
8: It's been so long I hardly knew you.

0: Nuvolo, Zameri, 13 gradi a Cavalese per accogliere un bel settembre, un grande Neil Diamond. Favolosa, eh?
1: Eh?
0: Ma allora è vero che gli faccio sto cazzo di risucchi?
1: Vengo. Sì, li fai parecchio. I risucchi non l'ho dato anch'io. Alla Mike Buongiorno, tiri sulla saliva. Non te ne accorgi.
0: Tiro sulla saliva? Allora, eh? È così che faceva Mike Buongiorno, eh? Faceva così i risucchi, eh? Ma io non me ne sono accorto, davvero, davvero, vedrò di provvedere, allora tu devi capire, Michi, che io la dentiera me la metto alle 9 la mattina. Può darsi che adesso che non c'ho i denti, non li ho, può darsi che si senta questo effetto, effetto dentiera, effetto, sì. Questa era la cosa che serviva al mio amico Giù, è una pitola, la sua pitola, sai cos'è questa? Sai cos'è questa? È dinamite, sai che botto,
2: buongiorno,
0: sai
2: buongiorno,
0: che botto?
2: Pier, va benissimo così, che cavolo. Ascolta, ma let my fire, che in una mattinata così bella fresca e una colazione elegante, ci starebbe. Accendi il mio fuoco. Fire!

0: Mamma mia, ma questa mattina che ci avete con me? Io non
1: sei
0: lo so.
1: Sei sicuro invece di non aver bevuto qualcosa magari stamattina prima della trasmissione?
0: Ma no, mi sembra di stare benissimo. Non so che caspita ci abbiano stamattina.
2: Sai, per il tuo compleanno tutto solo queste gnocche attorno, adesso non lo so, secondo me stai già facendo le prove.
0: Ma pensa a te queste cose stamattina. Ce l'hanno con me stamattina. Anche tu, Maurizio. Basta, adesso faccio la persona seria. Faccio la persona seria. Ma avete condizionato adesso. Allora, vabbè, vado con un pezzo dei, cos'è? Si chiamano quelli loro?

0: No, no, no. Questa mattina è da censurare. Censura la Tozzo questa mattina.
1: Sì, proprio la Fagiana ci vuole la doppietta pronta, eh. Siamo pronti.
0: La doppietta ci vuole. E sai che io pensavo di volere bene a mio amico Maurizio, mi sa che mi sono sbagliato, davvero?
2: No, io non ce l'ho con te, che mi sembra strano sentirti così, con la voce un po' strana, parlare di risucchi, con ingoio senza, non so, sai? No, non lo so!
0: Ma pensa
2: a te! Perché sono le 8, Pierangelo, te sei già mociuca la mattina presto!
0: Ma sai perché? Perché fra 4 giorni vado in vacanza! Quello è il discorso! Può essere! Oh mamma mia!
3: 60 70 80 live!
4: Radio 60 70 80, un disco più bello della

0: vero, vedi che Remo c'ha ragione, non può partire male.
1: Ma non può partire male la giornata con una scherzosità così e una musica stupenda.
0: Non può partire male, la musica è stupenda, la scherzosità un po' meno. Dai, capite? Mi hanno condizionato adesso. Ma io non lo ascolto neanche più, Maurizio. Maurizio, volevo prendere il tuo numero di telefono, l'ho depennato.
2: Va bene, Pierangelo, visto che siamo in tema così di scherzi, è bello scherzare ogni tanto e via. Volevo sentire una canzone che vuoi te di Frank Sinatra, ok? Ciao, Pier.
0: Ma non ci penso neanche, Cancellalo lui, bloccalo, come si fa? Bloccalo. Blocca utente, bloccalo, ecco, bravo. Non ci penso neanche, non te metto più niente, no, via.

0: non me l'ha bloccato WhatsApp, davvero.
1: Come guarda, mai? Che non si sa mai, invecchiando potresti aver bisogno di all'urologo, eh? È meglio che lo prendi il mio numero di telefono.
0: No, ma Maurizio, tu ridi, ma io guarda che ieri ti volevo chiamare perché ho dei problemi seri io, problemi serissimi. Adesso arriva anche il Caminito, siamo a posto qua. Caminito, dimmi qualcosa, yeah, tu per l'amor del cielo.
2: Buongiorno, Radio 6780 by Radio Studio Più, dal vostro chef, ovviamente Antonio Caminito, ormai mi conoscono tutti. Comunque Pier, oggi niente male, oggi pulizie alla mamma, perché è giusto che sia così, dato che martedì prossimo rientro a Bergamo e poi finito. Comunque Pier, ti volevo dire semplicemente che sabato qui in Sicilia festeggerò il mio matrimonio, pertanto potete vedere poi tutte le foto, video e quant'altro su Facebook, ragazzi, Antonio Caminito, ciao ciao ciao. Poi vabbè, ovviamente commenterete, soprattutto tu Pier.
0: No, no, io non c'ho niente da commentare, lo sai che ti voglio bene Antonio, è sempre un piacere sentirti. Sabato festeggi il matrimonio, eh? Ma è già da un mese e mezzo che è sposato adesso. Ah, lo festeggi lì,
3: Don,
0: ho capito.
3: Se Fender degli Air Wind & Fire l'avete già messa? Ciao.
0: La metto adesso perché avevo già messo, sì, settembre, ma di Neil Diamond. Questi sono

0: ecco, adesso ho capito, adesso
1: ma
0: ho capito.
1: Ma certo, il matrimonio è stato il 22 luglio, lì in Valtaleggio, ma io, lui e i testimoni, finito. Invece no, la festa quella vera e propria di 100 persone e con tanto, tanto, tanta animazione, divertimento, mangiare soprattutto e bere, è il 5 settembre. Tu giustamente in montagna non vuoi venire al mare, cosa vuoi che ti dica?
0: Mai sentito così serio io, Caminito?

0: Adoro.
1: Ovviamente sono anche molto professionale e serio quando voglio, quando non voglio. Dai. E poi te l'ho detto, sto facendo le pulizie, quindi sono indaffarato perché qui in Sicilia fa caldo e voglio finire presto per andarmene a mare dopo. Infatti oggi con le mie due testimoni si va a fare il giro in barca. Tu non. Infatti oggi con le mie due testimoni si va a fare il giro in barca.

0: Ormai questa è diventata un'agenzia, questa, davvero.
1: Pier, approfitto della radio perché volevo fare una comunicazione a Chiara. Chiara, mi raccomando, 12 e 13 andiamo a spa, relax, telefono spento, nessuno ci rompe le scatole e là ci sono i massaggiatori. Ciao ciao. Ecco.

ti sei appuntata che alle 12.13 devi andare in spa con la Barbara, là ci sono i massaggiatori. Speriamo che non ci siano troppi volatili. No, perché magari a volte nelle spa, sai, gli spa sono all'aperto, cioè non è che sono tutte chiuse, Occhio! Va bene, dai, intanto vi ho regalato questo grande pezzo di Simply Red. C'è un dischetto qua che, si intitola Another Brick in the Wall. Loro sono i Pink Floyd, mi dicono, no. Può essere, sì.

0: Caro Stefano, è proprio così, è proprio così. Okay,
1: sì. Per i volanti, il centro massaggi. Se vanno per quelli, magari. Ti ricordi la questione dei massaggiatori? Le donnine, insomma, perché gli piacciono i massaggi. Ciao Pier, buona giornata. La Stefano, ciao.
0: No, ma io non me ne intendo di quelle cose lì, non so. Sono mai andato in una spa, io come è fatta una spa? È una SPA, è spa. Intanto abbiamo sentito loro con Another Brick in the Wall. State lì perché poi, dopo la pubblicità, arriva un grande pezzo degli Eurahead.
2: 60-70-80 live.
3: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, un attacco con droni e missili su Kiev ha causato almeno 4 morti e diversi feriti. Sul fronte opposto droni ucraini hanno colpito la regione di Leningrado. Intanto in un bilaterale con Putin, il primo ministro indiano Modi ha esortato Mosca a porre fine alla guerra e a cessare le ostilità. Sentiamo da Alessio Galea.
3: Decine di esplosioni hanno scosso la capitale Kiev negli ultimi raid di Mosca con missili e droni da combattimento che hanno causato 4 morti e 5 feriti, tra cui 2 bambini. Ieri, nel 5° giorno consecutivo di attacchi russi, altre 7 persone sono morte in altre regioni del paese, 45 i feriti. Sul fronte opposto, nelle prime ore del mattino, droni ucraini hanno colpito un porto nella regione di Leningrado, sul Mar Baltico, e la regione di Samara, che ospita importanti raffinerie di petrolio. E del dossier russo-ucraino si è discusso ieri in Kirghizistan, al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel bilaterale tra il primo ministro indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha affermato di sostenere ogni sforzo di pace e ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto, ha affermato Putin, propositi smentiti dall'ultima notte di guerra appena trascorsa.
2: Si riaccendono le tensioni nello stretto di Hormuz dopo la nuova escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran. 3 proiettili non identificati hanno colpito una petroliera che transitava in uscita dal canale. In precedenza fermata un'altra petroliera saudita mentre attraversava il corridoio meridionale dello stretto. L'Iran è una nazione fallita, torna ad attaccare Trump, che deve però incassare un nuovo colpo. Si dimette il segretario dell'esercito Dan Driscoll, lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Si rafforza l'ipotesi dell'omicidio-suicidio per la tragedia familiare che si è consumata nella zona di Pietralata, periferia est di Roma. Madre, padre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati trovati morti ieri pomeriggio in casa, tutti con ferite d'arma da fuoco, ucciso anche il cane di famiglia. Ancora da chiarire chi abbia sparato, con la pistola trovata in casa e regolarmente detenuta. Rinvenuti nell'appartamento alcuni biglietti scritti da entrambi i genitori della piccola che testimoniano la difficile situazione. Da soli non ce la facciamo più. Contenuto dei messaggi. Calcio Serie A, dopo la Fiorentina anche il Lecce incassa 4 gol da una Super Roma trascinata dalla doppietta dell'olandese Malen. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
4: La Roma di questo inizio stagione non fa sconti. 4 gol alla Fiorentina nel debutto dell'Olimpico. Poker calato a Via del Mare in casa Lecce. Per complessivi 8, 5 dei quali griffati dal 27enne olandese Daniel Malen, che ieri in Salento ne ha fatti 2. Tanto da suggerire a Giampiero Gasperini paragoni eccellenti.
5: Beh, io ho avuto la fortuna di allenare tanti attaccanti forti. Al Genoa, ti ricordo Milito, ha questa capacità di controllo di tiro, di accelerazione in pochi metri che ti brucia.
4: Roma dunque a quota 6, a punteggio pieno con Inter, Milan, Lazio, Juventus e con l'Atalanta che nell'altro Monday Night ha faticato le proverbiali 7 camicie per sbarazzarsi del Bologna, indomito fino al 94esimo. Errore di Skorupski, dea in paradiso con il subentrato Samardzic.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: La Roma di questo inizio stagione non fa sconti. 4 gol alla Fiorentina nel debutto dell'Olimpico. Poker calato a Via del Mare in casa Lecce. Per complessivi 8, 5 dei quali griffati dal 27enne olandese Daniel Malen, che ieri in Salento ne ha fatti 2. Tanto da suggerire a Giampiero Gasperini paragoni eccellenti.
5: Beh, io ho avuto la fortuna di allenare tanti attaccanti forti. Al Genoa, ti ricordo Milito, ha questa capacità di controllo di tiro, di accelerazione in pochi metri che ti brucia. Caratteristiche straordinarie per un attaccante, per me per la punta centrale.
4: Si scrivono la festa del gol anche su lei per la prima volta in giallo rosso il giovane talento portoghese Mora. Roma dunque a quota 6, a punteggio pieno con Inter, Milan, Lazio, Juventus e con l'Atalanta che nell'altro Monday Night ha faticato le proverbiali 7 camicie per sbarazzarsi del Bologna, indomito fino al 94esimo. Errore di Skorupski, dea in paradiso con il subentrato Samardzic. Stasera scatta nei 16esimi di Coppa Italia Parma Cremonese Torino Monza. Gianni De Gaetano.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
6: Buongiorno Pier e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sono Enrico dalla provincia di Vicenza, ormai credo si sia capito. E dopo aver augurato una bellissima e buonissima mattinata, se è possibile, una richiesta molto strana, non so se sia ancora recuperabile, una canzone degli Uriah Heep, la canzone giusta per la mattina, anche se c'è il sole, vorrei ascoltare Rain degli Uriah Heep. Grazie.

Caro Enrico, io dico che è una meraviglia tutto il repertorio degli Uribe, anche se io preferisco molto Come Back to Me. Comunque questa reina è davvero una favola. Grazie, bella bella richiesta. Bene. Allora, cara signora Giuliana, eccola la sua Grazie Roma.

0: grazie Giuliana per Grazie Roma di Venditti, eh. È sempre un bel pezzo live da ascoltare questo, eh. Billy, che dici?
1: Ragazzi, qua tutti strani, pensieri strani, e la spa di qua, i volatili di là, menti sospettose. Ce l'hai quella di Elvis? Suspicion men's. Sorry, for my English.
0: Ah, volevi Suspicious Mind, di Elvis? Eccola qua.

0: Grazie, grazie. Billy, my suspicious mind di Elvis Presley, va bene. È il periodo delle spa, questo, lo sapevi tu.
1: Ciao, ieri ti ho mandato un messaggino, non potevo parlare dall'interno delle... Sono qui alle Terme di Sorano, una settimana, solo, nell'acqua calda, e tac, non so che canzone potrebbe essere più adeguata. Più ti senti, più mi viene voglia di lei. Questa qui, dai, non mi ricordo chi è, però. Tac, Gianni, ciao ragazzi, buon settembre.

Grazie Gianni, buona spa anche a te naturalmente. E più ci penso, naturalmente era interpretata da Gianni Bella, che io adoro. Che mi scrivi, guarda, stamattina doccia fredda a go-go, perché? Bisogna raffreddare i bollenti spiriti qua, Vabbè. Siamo alla fine, 8.52 ci sta il pezzo di Toto. Sì, Africa, va bene. Cristina, buona giornata, buona colazione.

Grandissimo capolavoro, devo dire, questo dei Toto. E molto anche richiesto, perché non passa giorno che All the Line o Giorgi Porgi oppure Africa vengano richiesti. Davvero, molto bello, grazie. Siamo alla fine, sentiamo l'ultimo disco. Gigio! Chiamo Gigio io, anche se ti chiami Gigi, ma Gigio va bene per un bel pezzo di Bryan Adams. Eccolo qua! Si intitola Summer of 69.

Eccolo qua, Summer 69 di Bryan Adams. Grazie a tutti. È stato un piacere anche questa mattina parlare di volatili. Bene. Noi ci aggiorniamo domattina, oppure nel pomeriggio, Vi aspetto per bere qualcosa insieme, sì, dalle 15 alle 18. Un bacio, i rocchettari ci sono e li saluto anche. Ciao Emiliano, ciao Franco, ciao Gustavo, buongiorno a Ettore, poi c'è anche Carlo. Guarda che vi regalo in chiusura, ciao a tutti con Show 2-3.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di attacchi reciproci con missili e droni tra Russia ed Ucraina, almeno 7 morti e 5 feriti, tra cui 3 bambini nei raid delle forze di Mosca su Kiev. 6 delle vittime erano ferrovieri, morti nell'impatto di un missile lanciato contro un'infrastruttura ferroviaria della capitale ucraina. Massiccia la rappresaglia di Kiev, la difesa aerea russa ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico, sotto attacco anche la regione di Samara, che ospita alcune tra le maggiori raffinerie di petrolio russe. Intanto ieri, in un bilaterale tra il premier indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo questa strada per porre fine al conflitto, ha affermato Putin. Donald Trump sta valutando la possibilità di sferrare attacchi limitati nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità per attaccare le navi, è quanto riporta il sito americano Axios citando alcune fonti. Il presidente USA potrebbe dare il via libera all'operazione in seguito alla nuova escalation militare con Teheran, che ha risposto all'attacco sull'isola di Larak prendendo di mira obiettivi USA in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. E non mancano le tensioni interne, si dimette il segretario dell'esercito statunitense Driscoll, dopo mesi di tensione con il titolare della difesa Hegseth, lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Attimi di paura ieri a Times Square, una delle zone turistiche più frequentate di New York, dove la polizia ha aperto il fuoco contro una donna che senza motivo ha coltellato 2 persone. Entrambe le vittime sono state portate in ospedale, una 32enne è morta mentre un uomo di 68 anni è in condizioni stabili. Secondo quanto riferito, la donna, autrice dell'attacco, deceduta per le ferite riportate poco dopo l'arrivo in ospedale, aveva precedenti segnalazioni per problemi di salute mentale. Morti sul lavoro in Italia, strage senza fine, ieri altre 3 vittime. Un muratore di 55 anni è morto travolto dalla caduta di una soletta in un cantiere in provincia di Varese. Un agricoltore di 41 anni ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato in un macchinario vicino a Cento, in provincia di Ferrara. Un corriere di 42 anni è morto a causa di un malore mentre effettuava una consegna a Piacenza. Era il suo ultimo giorno di contratto, proprio mentre i suoi colleghi erano in sciopero per denunciare carichi di lavoro crescenti. Tennis, 139 giorni dopo l'infortunio al polso, Carlos Alcaraz riparte agli US Open, travolgendo in meno di 2 ore e mezza con un triplice 6-4 il russo Safiulin. Mi è mancato tutto questo, fisicamente sto bene, spero di migliorare ancora, le parole del numero 3 del mondo che nel secondo turno incontrerà il portoghese Faria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: A Radio 60, 70, 80 la musica mixata degli anni più belli.

Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: C'è uno che ha scritto: puoi bruciare per favore questa canzone? Ma è bella, dai. Questa mattina solo canzoni di cioccolata. No, ma sono belle, dai.
3: Bella, dai.
2: Siete cattivi veramente. Non...
4: sarà per sempre sì, soltanto sì,
2: soltanto sì. Allora, l'amore è bello, ci mancherebbe, perché distruggerlo? L'amore è bello, però non è che è per sempre sì, per sempre felici, per sempre come nelle favole, no? Sì. Sono cavolate queste, perché i litigi ci sono anche delle coppie super felici. Quando tu vedi una coppia super felice che esce fuori al ristorante tutti pittati, tutti
3: pittati,
2: sistemati, truccati, adesso l'uomo sembra la donna sembra l'uomo, cioè non si capisce più niente, non... perché l'uomo anche si sopracciglia, si fa, si impiglia, si mette le ciabattine, le cose, tutto fighettino, tutto bello, wow wow wow, abbronzato. La donna magari anche lei tutta, poi dopo in macchina si scannano, cioè non, in macchina non si parlano, non si parlano due parole a casa, e come aprono la porta di casa si ricordano tutto, tutto, e iniziano papà papà, perché tu 20 anni fa mi facesti porta di casa, si ricordano tutto, tutto, e iniziano papà papà, perché tu 20 anni fa mi facesti

0: Al, non ti puoi chiamare Salvatore al nord. Come ti chiami? Salvatore? Ah, un uterrone. Andrea, buongiorno. Tu hai fatto caso che la carta d'identità c'ha la scadenza, la patente c'ha la scadenza, qualsiasi cosa ha la scadenza, tranne il certificato di matrimonio. E c'ha ragione, però. Non ci avevo riflettuto su sta cosa. È vero, ha perfettamente ragione. Ci vorrebbe una scadenza anche lì. Il latte c'ha la scadenza, tutto c'ha la scadenza. Noi ci abbiamo la scadenza. E invece il matrimonio è per sempre. Però dice fino a che morte non vi separi. Quindi voglio dire, io conosco dei serial killer, se volete, insomma, a pagamento. Bentornati, andiamo avanti. Questo non si può leggere, però è bello, è bellissimo. Io vi amo perché mi insultate così, ma l'insulto è bellissimo, ragazzi. Allora, Catavolo, ma non dici mai che l'Italia è forte nella scherma, nelle arti marziali, nel tiro con l'arco? Vabbè, non lo dico perché non è che mi viene in mente tutte le volte. Dico sempre che siamo fortissimi in tantissimi sport, che non è solo il calcio, dove siamo diventati ormai lo scarto dell'Europa, del mondo, cioè siamo messi veramente male. Siamo molto più nel nuoto, per esempio, stiamo andando fortissimo nel tennis, ma è anche vero che nella scherma, come dice lui, nelle arti marziali, nel tiro con l'arco, siamo fortissimi. Infatti, se scoppierà una guerra medievale, noi saremo tra i primi, cioè, voglio dire. Fantastica questa cosa, voglio dire. Anzi, mandate i vostri figli non a fare, che ne so, tiro con la pistola, con l'arco, con le frecce, con la cerbottana. Scoppia la guerra, che ne sai? Perché deve scoppiare una guerra nucleare? Può scoppiare anche una guerra medievale, che ne sai? Tutti fuori con come si chiamano? Non gli archi, come si chiamano?
1: La balestra.
0: Te ne immagini, la signora anziana dal terrazzo, quarto piano, che ti spara la balestra. Fantastica. Va bene, io conosco il fratello di Sal da Vinci, e chi se ne frega. Leonardo, non so se Leonardo è il fratello o
1: è una battuta. Andrea,
0: io conosco il fratello di Sal da Vinci. Non la capisco.
1: Leonardo da Vinci, Andrea.
0: Leonardo da Vinci, mamma, sono peggio delle mie queste. Si è messo male, ringrazio i supermercati che, nonostante i rincari, hanno mantenuto il prezzo del carrello a un euro. Me l'hanno scritto, hanno ragione, però, no, perché tutti si lamentano degli aumenti dei prezzi, però in effetti il carrello un euro o al massimo due euro, quello più figo, quello del, non posso fare, no, diciamo, una disparità tra i supermercati, c'è il supermercato dei ricchi, diciamoci la verità, e quello dei poveri. Quello dei poveri, come ho detto ieri, non c'è il bagno, per esempio, cioè, già da là capisci che, insomma, non, perché se un povero va in un supermercato e il ricco ha bisogno del bagno, perché vede i prezzi e gli prende paura, capito? Quindi va subito al bagno. Se invece un ricco non va in un supermercato dei poveri, compra tutto, no? E te chi sei? Sono Luisa, la cassiera. Ormai t'ho preso, stai qua, fai le pulizie, fai qualcosa. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti. Allora, Catavolo, io so che i complimenti non. Gesù non aveva la moglie, neanche il diavolo. Secondo me loro sanno cosa hanno fatto, sanno qualcosa che non... giustamente dice, Gesù non aveva la moglie e neanche il diavolo. Quindi voglio dire, dovevamo imitare loro, noi invece degli altri. Anche San Pietro, anche tutti, nessuno c'ha la moglie. Idolatriamo questi personaggi e poi dopo non li seguiamo. C'è qualcosa che non va nelle nostre menti bagate. Perché il prete non si sposta? Sposati anche te. Dopo voglio vedere se mi dici tu, vedrai che sarai felice per tu. Ma io vedrei dopo se mo dici veramente. Perché se uno. Se il prete si dovesse sposare, no? O la suora si sposa, no? Quando dopo ti fanno quei discorsi, no? Perché l'amore, devi stare in sé, fedele, e voglio vedere come me li fanno poi. Dopo 30-40 anni, voglio vedere come me li. Sei sicuro, donna? Sei sicuro?
1: Sei sicuro, donna?
0: Sicuro, mica tanto. Però insomma, così c'è scritto. Io ho fatto altre esperienze, ma non. Andiamo. Ciao, Andrea.

0: doppia pratica scherma fioretto è un bellissimo sport. Buona giornata. Ma io non ho parlato male adesso. Scusa. Sembra quasi che. No, comunque molto meglio che una figlia faccia questi sport. Fioretto, scherma, perché almeno voglio dire. Voglio dire, c'è. No, nel senso, capito? Non,
1: sì, sì,
0: non, non è. Non viene. Capito? Se, si sa difendere dal. Tu mi infi- e io ti infilzo. Andiamo avanti. Ragazzi, io, ma perché il mio cervello è bagato? Non ci posso fare niente ormai. È nato così. Non è,
2: Andrea.
0: Non può migliorare.
3: Su Studio Più.
4: Non ci resta.
5: Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Anche Ugo quando si spoglia dicono sei un po' melenso, sei melenso, sei melenso. Senti, ma superano le ginocchia già o
3: cosa?
2: Vabbè, andiamo avanti allora. Sì, buongiorno scarpe senza suole, siamo scarpe senza suole, a proposito di scarpe senza suole, ma tu lo sai che la Chanel, se non sbaglio, ha inventato un paio di scarpe che costano tra l'altro poco, 1600 euro, dove copre solamente il tallone, cioè il tallone coperto con dei laccini che ti sul collo del piede, ma la parte, diciamo, la pianta, tutta la pianta, anche la parte davanti, la punta, come si dice,
3: il palmare, che è?
2: Come si chiama?
3: La pianta del piede.
2: Sì, ma il piede si suddivide in varie zone.
3: Pianta e dita.
2: La pianta e le dita sono praticamente senza niente,
3: c'è la scarpa.
2: Non c'è la scarpa, non è.
3: Che scarpa è?
2: Un copritall, non chiamatelo scarpa, è un copritallone. Cioè, 1600 euro. Se gli dai altri 1600 euro, ti danno il resto delle scarpe, l'altro pezzo, perché lo compri a rate. Lo compri a rate in base a... Che io vorrei rigenerare un altro tipo di pagamento. A rate sì, ma ti diamo un pezzo alla volta.
3: Cioè,
2: se tutti pagherebbero, perché se tu ti compri una macchina, no, dici al leasing, ma quale leasing? Io ti do una ruota oggi, tu mi dai 1000 euro di una ruota, mi dai altri 1000 euro, io ti do, che ne so, un volante, come le macchine delle edicole, quelle che compri che te le monti a casa, uguale, è la stessa cosa. Vabbè, potrei fare altri esempi, però scenderei sullo scurrile e non è il caso, siamo dei ragazzi per bene. Basta musica, 10 giorni di repliche, pareva di ascoltare, andiamo avanti, un altro programma. Allora, no, ma sapete che noi mettiamo poca musica, ogni tanto qualcuno mi dice ma lavori in radio, saputo che lavori in radio, io gli faccio subito, tu che radio ascolti? Mi fa no, io non ascolto molte radio, metto solamente musica, a volte mi danno fastidio quelli che parlano. Gli ho detto oh, non ascoltarmi mai, perché io parlo e basta, cioè non, ma no, mi hanno detto che se no, no, non mi ascoltare, ma quindi se ogni giorno chiamiamo per la pizza inventando luoghi che non esistono e luoghi molto lontani, ti togliamo Achille dai maroni? Beh, non è male come tecnica, cioè non è male. Quando venite a fare lo show a Londra, sì, a Londra adesso, non arriviamo a Bari, figuriamoci a Londra. Bentornati sfavolati. Senti, ma perché dici sempre Mantova quando invece siete in provincia lontano dalla città? Non lo so, perché fa più figo Mantova.
3: Mantova è la provincia,
2: ma che c'entra? Ha ragione, cioè, se siamo a Guidizzolo non siamo a Mantova.
3: Dobbiamo dire Guidizzolo.
2: Guidizzolo è bella,
3: è bellissima Guidizzolo.
2: No, ho capito, di Guidizzolo allora. Sei fatto male.
3: Scusa.
2: Finalmente siete tornati. Vabbè, sembra quasi un complimento. Noi avevo pieni i maroni di sentire quelle. Andiamo avanti. Mamma, voi siete veramente cattivi, però. Cioè, poi c'è gente che ama noi e c'è anche gente che ci odia. Ci mancherebbe. Non è che odiano solo gli altri. Andrea, per favore, vuoi leggere questa? Hanno rubato tutte le ostie dalla chiesa. No, non ci credo. E ha lasciato un bigliettino al prete. Vedi, gli ignoranti. Ma come si fa a rubare un'ostia? Questo è proprio un ignorante. Le ostie della chiesa. Che ci fai con le ostie della chiesa? Che c'è? Un'altra chiesa, le spaccia un altro prete. Cioè, non. Sei goloso di ostie. Goloso. Cioè, ti penti a casa da solo. Non capisco. Che ci fai con le ostie? C'è un mercato nero delle ostie. Ma che ne so, le vendi in Vaticano sotto banco, fuori dal Vaticano. Vuoi un'ostia, 2 euro, vuoi un'ostia. Cioè, appena fresca, buona. Cioè, sono le peccatrici. Sì, la voglio. Non capisco. Poi un ignorante incredibile ha lasciato anche un biglietto al prete, con scritto: le abbiamo in ostiaggio.
3: Mamma mia,
2: no,
3: ti prego.
2: Veramente,
3: l'hai letto davvero?
2: L'ho letto veramente. Il biglietto l'ha scritto il ladro, ignorante. L'avevo detto che era ignorante. Io, le abbiamo in ostiaggio. Ostiaggio, signora, dai, era facile. Vabbè, dai, allora me ne vado. Se proprio. Che Dio si può dire, no?
3: Sì,
2: non ho mai capito, non nominare il nome di Dio in vano, però tu quando parli, no, perché io credo in Dio, io credo, io credo in un'entità forte, cioè uno alto, mai visto, però cioè nel senso, non, come lo descrivi? Cioè, non, è quello che ha creato tutto, ma come si chiama? Non lo posso dire, ma perché è un pentito, no?
0: Non, sta, no? Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di guerra tra Russia e Ucraina, almeno 12 i morti e 18 i feriti negli attacchi lanciati su Kiev, lo riferiscono le autorità locali. Sul fronte opposto la difesa aerea di Mosca ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico. Ieri in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, i bilaterali tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping e il premier indiano Modi. L'India ha assicurato che sosterrà ogni sforzo di pace per fermare il conflitto in Ucraina. È ancora muro contro muro tra Italia e Spagna dopo le tensioni sorte per la gestione della crisi migratoria di Ceuta. Il governo di Roma ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. I controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico erano scattati lo scorso 1 agosto. La situazione non è migliorata, vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola, chiarisce il ministro dell'Interno Piantedosi, che comunque ammorbidisce i toni e spera in un'ultima proroga. A stretto giro è arrivata la risposta di Madrid con una misura analoga, prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. L'attentato a Sigfrido Ranucci sotto la sua abitazione a Pomezia, restano in carcere due degli arrestati, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, considerati dagli inquirenti tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda di cui la Vitola ha ammesso di essere il mandante. Lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo la richiesta degli avvocati che puntavano ai domiciliari. Secondo il giudice per le indagini preliminari, alcuni passaggi dell'interrogatorio reso dai due indagati sarebbero non credibili e macchiati di reticenza. Calcio. A 39 anni Lionel Messi dice addio alla nazionale argentina. Non ho più nulla da dare, è una scelta che fa male all'anima, ma capisco che sia arrivato il momento, ha scritto il capitano dell'Albiceleste in un lungo messaggio pubblicato sui social. Si chiude così una storia durata 20 anni con 207 presenze e 125 gol che lo hanno reso il giocatore con più partite e il miglior marcatore di sempre dell'Argentina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Allora, sei un po' troppo, cioè, sei un po' troppo ritmata questa canzone, voi ce lo dite, noi la tiriamo via, cioè, anche a Sassuolo, cioè non è che per dire, dice, ma Sassuolo anche, sì, anche a Sassuolo, no, no. Uno ha scritto, mettete Zez, per favore. Adesso, non è, si chiama Aziz il personaggio, non Zez, comunque, non è che lo mettiamo, lo facciamo, è Achille che fa tutti i personaggi, ragazzi, non prova a fare tutti i personaggi, vai, io te li cito e tu vai, vai.
2: Ok.
1: Aziz, vai.
3: Oh, mamma mia, ciao amici belli, ciao. Scusa, è da un po' che non sei, che non ero qui.
1: Ma questo è Mourinho. È Mourinho marocchino, cioè non, o egiziano.
3: No, scusa.
1: È uguale. Cioè non, è uguale.
3: Questo grande giocatore del Marocco.
1: Sono Carlo Maria, Carlo Maria, vai, Carlo Maria.
4: Io sono Carlo Maria, l'amico del Gigio, vai.
3: Ciao, sono Carlo Maria.
1: Ma prima.
3: Sono amico del Gigio.
1: È uguale.
3: Sono uno e non c'è.
1: Padre Ivo, vai, Padre Ivo, facile, Padre Ivo, facile, vai, vai.
3: E ragazzi, allora, insomma, allora, ho visto questa mattina mentre stavo andando a prendere
1: Gavino, vai.
2: Sono tutti uguali.
1: Vai.
3: E yeah, pensi che ha fatto che ti senso a po e se questa avevo fatto un pecorino questa mattina nel Muzzere abbiamo mutola
1: e yeah, sono tutti un po' spagnoli
3: e yeah, muto vacca e yeah,
1: non è che parla, cioè non è che il sardo parla male, è l'accento che devi fare, così stai parlando male, cioè,
2: no, male, no,
1: cioè, non si capisce niente.
3: Ma perché tu prendere un aereo
1: Una ha scritto, è arrivata Achille, ci sentiamo domani. Vabbè, adesso sei cattivo, perché non dare speranza a una persona che ha bisogno di conforti, come si dice, di conforti positivi. Non, è una brava persona, c'ha anche i denti lunghi davanti, insomma, non va capito, insomma, c'è i denti, come si dice, in sporgenza. Buongiorno ragazzi, ho uno scherzo da proporvi. Faccio fatica con le PLR stamattina. Preventivo, Prato. Sa meglio, molto. Ciao Cadavo, tra poco è sparito l'altro messaggio. Eccolo, sì, qua. Ho uno scherzo da proporvi. Chiamate questo nostro collega che si chiama Eric, che ha basta. Non devi più fare il personaggio, parli ancora con la voce del personaggio. Chiamate questo nostro collega che si chiama Eric, che ha appena finito di ristrutturare casa, ha la caratteristica di essere parzialmente dentro la montagna di Trento. Non ho capito niente.
2: La casa, Andrea.
1: Dentro la montagna di Trento.
3: No, lui quando parla sembra quasi che parli probabilmente con l'eco.
2: Ma no, secondo me parla della casa, scusate ragazzi,
3: No, ah no. Sì, già è vero.
1: Che ha appena finito di strutturare casa sua. Ha la caratteristica di essere parzialmente dentro la montagna di Trento, chiamata Dos Trento. Ma la casa o lui?
2: No, casa, ragazzi, la casa.
1: Sarebbe un vero peccato se ci fosse un inviato del catasto che dovesse controllare le planimetrie. Però che c'entra con la casa di Trento, in Trento?
3: Perché questa casa qua probabilmente è
1: dentro la montagna di Trento.
3: Si vede parte, presumo che sarà il culo, no? Il retro.
1: Il culo? Ma perché non può essere la faccia? Non ho capito. La facciata della casa è dentro la montagna. Perché il culo della casa? Fammi capire.
3: No,
1: ma poi perché hai pensato al culo?
3: Cioè? No, nel senso il retro della casa.
1: È di retro poi, che no, io non ho mai sentito il culo della casa. Entra dal retro, no? Entra dal culo, cioè non è... Scusate, però è una cosa che non si può sentire.
3: Ma quello lì è l'istinto che ti
1: viene
3: fuori.
1: Ma quale istinto? Ma il tuo istinto?
3: Ma istintivamente?
1: Parla per te, io non parlo così.
3: Ma io dico, sono un ingegnere, però.
1: Ma che c'entra l'ingegnere? Qua è il modo di parlare che è sbagliato. Vabbè, comunque, siccome il catasto non può chiamare alle 7:19, no? Cioè, prima delle 10:15, non credo. Quindi, no, dopo lo facciamo, me lo ricordi?
2: Ah, te lo ricordo io, dov'è che si trova? A Dos Trento?
1: Sì, Ugo, Dos Trento.
2: Un, dos, tres! Lo facciamo dopo lo scherzo.
1: Vabbè ragazzi, cioè, la battuta era anche simpatica se non avesse fatto l'accento da speaker radiofonico. Allora, siccome ha fatto tante serate ma ha giustificato, io devo giustificare le vostre demenze, cioè altrimenti no, vabbè, voi non siete normali, voi siete, cioè, non è che, non potevo prendere persone normali, cioè voi siete un po' dementi, no? Stupidi. Cercavo la canzone per farla sentire, perché quando ogni volta che arriva un titolare del programma, tac, mi aveva rimessa, capito? Però non l'ho trovata, ragazzi, non...
2: Ma vai giù, Andrea. Vai giù, l'avevi quasi vista.
1: L'avevi?
2: Quasi vista, vai giù.
1: Ma giù dove?
2: Giù nella cartella, vai giù nella cartella.
1: Giù nella cartella?
2: Vai giù nella cartella.
1: Ma come parlate?
2: Nella cartella a sinistra, nello schermo.
1: Ma che cos'è la cartella?
2: Dove ci sono tutti i jingle, Andrea, vai giù e la trovi.
5: È segnata come? Sigla?
2: Sigla stupidi 2020.
5: Ok, sigla S.
1: Perché non ce l'ha detto la scimmia ridente lì?
2: Esatto.
1: Tu sei la scimmia parlante, quella è la scimmia ridente.
5: Eccola qua, vista. Sigla stupidi 2020.
1: Se togli il dito storto.
5: Per indicare storto, perché ieri deve fare giocare Nala, il cane, ho picchiato...
1: Nala chi è? Nala?
5: Mia sorella Sara ha un cane che si chiama Nala.
1: Nala?
5: Nala.
1: Perché Nala? Che nome è Nala?
2: Nala, perché Nala...
1: È africana? No.
2: È africana.
1: No, so. No. Congo, magari, no?
5: No, lei è di una cascina, lei, la cane.
2: Ma no, Nala è famosa, Andrea, come no? Nala, è annusa tutti, è famosissima, in Nala. Notoriazioni.
1: No, vabbè, ti potevi fermare. One, two, stress.
2: Ah, era più bella quella.
1: Molto più bella quella. Andiamo avanti, ragazzi. Però se mi interrompete così, però ogni tanto, però va bene. Però sempre così, no, perché dopo diventa veramente. Diventa, no, dopo.

0: Radio 60 70 80.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Come dire a una donna con le tette rifatte: che belle tette, non sono rifatte. È normale, ci sono anche tette rifatte male, a dire la verità, cioè una alta, una bassa, una che guarda a destra, una che guarda a sinistra, cioè non è vero, a volte vabbè, se vai dal chirurgo e paghi poco è normale, no?
3: Paghi poco.
2: È normale, qualcosa di storto devi andare per forza. Va bene, comunque, perché stavo dicendo questa cosa? Non mi ricordo più.
4: Perché stavi parlando, perché si stava ascoltando il cantante Samurai J, e quindi si stava parlando sulla modalità di cantare.
5: Mamma mia, questo ragazzo quando parla che mi fa un'emozione sulla pelle proprio.
3: Signora, chi è? Scusi.
5: Ma sono un uomo, Terry. Sono ancora al Bergamo Sex, non sono ancora uscito.
3: Bergamo Sex,
5: è da due giorni che sono qua dentro, ma c'è un odore, madonna.
3: Dai.
5: Ma c'è un ma che odore, ma neanche le mie scarpe sudano così.
2: Allora
5: ma c'è un ma che odore, ma neanche le mie scarpe sudano così.

0: do la notizia, la gente, tutti me la stanno chiedendo, dalla. Un gigantesco iceberg a forma ha una forma
1: sì.
0: Come ma si cosa?
1: È una forma, immagino.
0: Che forma?
1: È una forma.
0: Forma?
1: La forma da cane.
0: Non dire parolacce. No, sei diventato anche volgare. No,
1: mi hai sentito dire parolacce?
0: Eh sì, la stavi dicendo.
1: No, la forma di Calippo, come il gelato.
0: Ma che gelato?
1: È il gelato.
0: Se no sarebbero già mangiato le foche. Cioè, non. Le foche, giustamente, quando vedono degli iceberg a forma di Calippo, quelle le si mettono lì, ciao. Cioè, non.
1: Ciao.
0: Beh, festa, no?
1: C'è non, festa.
0: Faranno i party anche loro, ci sarà anche lo speaker delle foche.
1: Ma chi è?
0: Il focaiolo.
1: Chi è?
0: Che fa?
2: No, oddio, tutto qua fissato, andiamo alle cascine.
0: Non so come parla la foca, però. Vabbè, comunque, attenzione, c'è questo. Non guardare me, perché mi guardi così con gli occhi illuminati. Cioè, sembri quasi innamorato, non.
3: No, perché.
0: Un soldato innamorato.
3: Perché mi è venuto in mente una scenetta.
0: Che scenetta?
3: Quando parlavi un po' così. Con la lingua così attaccata, mi è venuto in mente. La TV svizzera. C'era un altro Giovanni e Giacomo che facevano la TV svizzera.
2: C'era
3: sì.
2: Gervo Roni, amico Gerva.
0: Ah, ok. Basta.
3: In mente quella scena.
0: Sembra un altro personaggio. Un gigantesco iceberg a forma di fallica, possiamo dire fallica? Calippesca, diciamo. Calippesca. Ma veramente c'è la foto molto realistica come che chi l'ha fatto, non lo so. Se la natura ha creato questa cosa, si è staccato da un pezzo di ghiaccio, di montagna di ghiaccio, ed è uscita fuori sta forma così, oppure magari uno scultore.
1: Ma chi? Scusa.
0: Don Ermidio.
1: Chi?
0: Ermidio da Vegas. Non lo so, uno spagnolo scultore di ghiaccio. Vabbè, non so perché gli spagnoli me li immagino tutti scultori di ghiaccio, non so come mai. Vabbè, andiamo avanti. Comunque, un gigantesco iceberg a forma di quella forma là, intanto ha sorpreso gli abitanti di una baia in Canada. La cosa assurda, la località si chiama la località in Canada si chiama Dildo Bay.
1: Vabbè,
0: vedi, non la mela non casca distante dall'albero, cioè non cioè per loro è una cosa normale, cioè non, nessuno ha detto ehi guarda lì c'è un no, perché lì ce l'hanno in giardino proprio, no? Noi ci abbiamo i sette nani, noi ci hanno i sette dildi, cioè non vabbè, andiamo avanti ragazzi. Vabbè, comunque abbiamo svelato il mistero del Titanic. Sì, adesso ho capito perché è andato a fondo il Titanic. Perché il marinaio, sicuramente, il comandante avrà chiesto al marinaio: Marinaio!
2: Cosa vedi a dritta?
0: Il marinaio:
2: non vedo un. Bam! Chi te vivo? Avevi detto che non c'era un.
0: E tutti, ma chi te è vivo?
1: Il rumore.
0: Una morte del. Vabbè, almeno sappiamo. La battuta di Luca Alfieri, lo salutiamo. Grandissimo scacchista.
1: Ma chi?
4: One point. Non ci resta che ridere!
5: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Andrea, dovevi parlare del ciccione che se la tirava, che ha fatto la serata a Pescara. Ah, ecco, vedi, meno male che ci sono gli ascoltatori, sennò
3: ce l'ho qua segnato.
4: Ce l'ho segnato, però non l'hai detto. No, cioè, se te lo segni solo per te, cioè,
2: è come il marito che viene cazziato in continuazione dalla moglie, si segna sui post-it cazziatoni e poi li lascia in macchina, cioè non no, devi farli tuoi, cioè non
3: vedi, ti spiego perché ho detto
2: lascia stare, lascia
3: ce l'ho
2: stare.
3: Segnato.
2: Se dovessi incontrare te a 18 anni, cosa gli diresti?
3: Se io dovessi incontrare me a 18 anni,
2: un Achille di che c'ha 18 anni, tu incontri te stesso che hai 18 anni, che gli diresti?
3: Cosa gli direi?
2: Ma è difficile la domanda.
1: Cioè, è facile.
2: Ma è facile la domanda.
1: Chiedi a me, è facile da rispondere.
2: Ugo, se dovessi incontrare te a 18 anni.
1: Ugo, non fumare, mi raccomando che fa male.
2: Oh, vedi, è una bella cosa. Tu cosa gli diresti?
3: Vabbè,
2: esci dal bagno! cosa gli diresti?
3: Vabbè,
2: te la vuoi scriviti la frase, scrivitela. Ci pensi e domani mi rispondi.
3: No, allora, darei dei consigli, cioè nel senso dei.
2: Ma è difficile lui proprio. È un ragazzo difficile.
3: Quanto tempo avrei a disposizione? Dipende quanto tempo, cioè nel senso, ci posso parlare.
2: Ma una frase gli devi dire.
1: Una cosa che ti viene al momento.
2: Ah, una non è che è la prima cosa che ti viene in mente. Tagliati i capelli, per dire. Tagliare i capelli.
3: Una frase.
2: Provaci con le donne, non fanno male.
3: No, ecco, una frase.
2: Ecco, vedi.
3: Ecco, una frase sarebbe
2: sì,
3: quello.
2: Sì.
3: Sarebbe
2: quello.
1: Questa.
3: No, sarebbe.
2: Quello. Sì. No, ha avuto un sacco di difficoltà a scuola, ragazzi. Cioè, non è nato con un dente in più per parte, per zona. È normale che parla così. Cioè, su. Dai.
3: No, sarebbe.
2: Provate a tirare via le zanne a un elefante. Poi va a destra e a sinistra. Non, mettete una zanna in più. Cioè, non. Probabilmente lui, come Arisa, quando c'ha la cervicale, si infila due penne rigate nelle narici. È per quello che parla così, non,
3: no? Sì. Se vi dovessi se dovessi ricordare sì, me stesso a 18 anni,
2: sì,
3: direi
2: questa è una frase bella che potete fare a voi stessi, a tutti voi che state ascoltando l'audio, perché molto spesso non ci si pensa, no? Cioè, possiamo correggere qualcosa di noi, ma perché mi guardi le spalle, sei invidioso? Io parlo, questo mi guarda le spalle, perché è rotonda, è bella rotonda.
3: No, non sono mica invidioso.
1: Okay. Guarda il sorrisino di Achille, guarda, no?
3: Che oggi vado a prendere i nuovi manubri. Okay. Perché sto sistemando la mia zona
2: comfort,
3: la zona
2: palestra,
3: zen palestra,
2: zen palestra.
1: Ma dove, scusa,
2: cosa vai a comprare
3: casa
2: oggi?
3: Mia.
2: Vai a comprare quello che ti ho detto io.
3: No, oggi vado a prendere, perché devo cambiare
2: sì,
3: due manubri
2: sì,
3: con i loro agganci. Sì, perché io quei manubri che ho hanno 20 anni.
2: Sì, quelli che si infilano ancora i pesi con le mollette lì.
3: Non con la molletta, ma con la chiusura stile bicicletta.
2: Ah, peggio
3: e ancora. Con la presa.
2: Mi passa la voglia di fare i pesi, gomma. Perché dici, ma no, devo prendere un pezzo, stringerlo così quella, mamma.
3: No, prendo due manubri nuovi, però sì, con la chiusura quella no, così. No,
2: ma prendi quella che ti ho detto io.
1: Mi raccomando, non spendere
3: sì,
1: tanto,
3: No, quelli lì ho già guardato.
2: No, quelli con la sabbia prende lui.
1: Quelli con la sabbia.
2: Quelli che si riempiono con la sabbia.
3: Perché tanto c'ho i dischi. E poi devo prendere anche la kettlebell. La kettlebell.
2: Quella è la cartella. Quella è la cartella, non c'entra niente.
3: No, la kettlebell.
2: La
3: kettlebell.
2: La Tupperware. Andiamo avanti, dai, andiamo avanti, mamma ragazzi.
3: No, se dovessi incontrare me stesso.
2: Ma in questo programma c'è l'IVA o no? Perché ragazzi, non c'è l'IVA. No, perché sennò non ho soldi a sufficienza. Andiamo avanti.
3: Se dovessi incontrare me stesso, 18 sì, anni, direi a chi sì, lavora su te stesso, chi credi di più a te.
2: Ma così
3: credi?
2: E il ragazzo di 18 anni gli risponderebbe.
3: No! Vabbè, allora vogliamo fare.
2: Va bene, allora, vabbè, comunque.
3: Lavora su te, cioè, nel senso, credi
2: sì,
3: in te stesso.
2: Sì, credi in te stesso. Credi
3: vero,
2: tu cioè, dovresti dire invece il contrario. Non credere in te stesso. No, esattamente no, il contrario. Io direi questo al catalogo 18: non credere in te stesso. Se non lascia stare, non. Credi negli altri, ma non in te stesso.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ok Salute e Benessere.
3: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di medicina rigenerativa, lo facciamo col professor Carlo Tremolada, chirurgo plastico milanese di fama internazionale e vero e proprio pioniere della medicina rigenerativa. Lui ha messo a punto questo sistema che si chiama Lipogems, praticamente il grasso che cura, e ci facciamo spiegare come è nata l'idea e come funziona, insomma, questo Lipogems.
4: Lipogems non è nient'altro che tessuto adiposo, cioè il grasso che abbiamo sottocutaneo è particolarmente ricco di microvasi, di capillari. Sopra i capillari ci sono delle celluline che si chiamano periciti, che sono a loro volta i precursori delle cellule staminali mesenchimali, che sono quelli che fanno la manutenzione del nostro corpo e quindi la riparazione e la rigenerazione. Cosa succede? Che se noi con una particolare Lipogens, è questo device medicale, questa particolare macchinetta che permette di ridurre in piccoli pezzettini il pochettino di grasso che viene aspirato con una cannulina nel sottocuto, come fosse una liposuzione ma è meno invasiva. Diciamo che sui capillari che sono attorno, proprio all'interno di questi pezzettini di grasso, ci sono queste celluline che stanno come aggrappate, che quando esiste un'infiammazione, un taglio, qualunque cosa, loro si staccano, vanno nel tessuto, capiscono tramite dei recettori che hanno sulla cellula, tutte le nostre cellule sono piene di recettori, capiscono qual è il problema e si attivano per aggiustarlo. Gli ambiti che adesso è più diffuso nel mondo, addirittura approvato sia dall'FDA sia dal Centro Nazionale Trapianti, è sicuramente nell'ortopedia per la riparazione dei danni della cartilagine o anche dei danni alle legamenti, tutti quelli che sono i traumi ortopedici, non traumi ma anche la degenerazione, cioè il vecchietto che ha un problema, che non riesce più a camminare e gli hanno detto che deve fare la protesi, può cercare di evitarsela semplicemente facendo una sola iniezione di Lipogens, che poi eventualmente può essere ripetuta dopo 2, 3, 4 anni. Quindi come al minimo ritarda la protesi stando abbastanza bene. Basta un'iniezione, perché qui c'è l'altro concetto fondamentale. Noi prima le ho parlato di questi pezzettini ricoperti dai vasi, con a loro volta ricoperti da questi periciti precursori delle staminali, giusto?
5: Sì.
4: Questi pezzettini sono integri, cioè è proprio dei pezzettini di grasso tuo, quindi già da questo capisce che è super sicura come tecnologia se viene fatta correttamente. E i pezzettini cosa fanno a differenza di qualunque altro farmaco? Si attaccano al tessuto se tu li metti dove servono, aumentano la densità vascolare del tessuto e questo permette di guarire come se tu fossi un bambino, perché quello che fa diminuire la capacità di guarigione con l'età è proprio la perdita della densità dei microvasi.
3: Grazie per essere stati con noi.
6: Non ci resta che ridere
0: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Annalisa, no, questa chi è? Annalisa o Arisa? Annalisa.
3: Ma lì è Arisa.
2: Arisa, che è tutta rifatta, io non la riconosco più. Arisa.
3: È Arisa.
2: Arisa.
3: Annalisa.
2: Quello mi ha guardato male.
4: No,
2: Arisa.
4: Non l'ho vista chi è, fatemi vedere.
2: Ma Arisa, come non sai chi è?
4: Ah, Pippa, sì, è lei.
2: Pippa.
4: Si chiama Pippa il vero nome.
2: Ma quella è Pippa Middleton, non
4: c'è
2: niente.
4: Ma no, si chiama Pippa di nome.
2: Lascia stare, non...
4: C'è l'ambulanza, ragazzi.
2: È arrivata l'ambulanza per te, per te, per te, per te. Vabbè, che cosa stavo dicendo? Non mi ricordo.
4: Di Arisa che è rifatta.
2: Oh, l'Alzheimer a me, galoppante.
4: Arisa che si è rifatta.
2: Arisa si è rifatta. Lui l'ha chiamata Pippa. Ti
4: si
2: offeso?
4: Chiama Pippa,
2: no,
4: vera.
2: No. Allora, praticamente questa Arisa ha detto: leggiti, perché sennò sembra che invento io. Cioè, una cosa...
3: Quando ho la cervicale, mi metto due penne rigate nel naso.
2: Adesso io. Qua io glisserei come fanno quegli eleganti, no? Perché vabbè, la domanda che gli farei, ma col sugo o senza, cioè no? Con l'olio il parmigiano oppure in bianco bianco? Lei quando c'ha la cervicale si infila due penne rigate della Barilla, penso, non so, di qualche marca, magari c'è una marca per la particolare che fa effetto, l'altra no, non ha. Se le infila nel naso, nelle narici, una penna per narice, capito? Non quando c'ha la cervicale. Non oso immaginare quando... Vabbè, andiamo, magari!
5: Andrea,
1: a tavolo,
5: show,
6: su Studio Più.
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Tornati deficienti, stupidi e meglio stupidi, così andiamo a... Dove possiamo trovare la canzone Stupidi? Allora, la canzone dura 8 minuti e dice solo stupidi. Se la volete scaricare sulla piattaforma
3: quale?
2: Spotify.
3: Ma c'è?
2: No, non c'è, non esiste.
3: No, devi pagare per metterla dentro, Adriano.
2: Ma chi? Io?
3: Tu l'hai fatta.
2: Ma chi l'ha fatta? Io non l'ho fatta.
3: Non ho fatto niente.
2: L'hanno fatta i fratelli Xausa.
3: Allora,
2: io ci ho messo solo il testo. Andiamo avanti, andiamo avanti.
4: Vorrei dire che allora ottobre è un bellissimo mese, per ricordare cose importanti. Quelli che si lamentano dei miei risultati in palestra non verranno invitati a vedere.
2: Bravo,
4: verranno aboliti, chiameranno e non potranno entrare in teatro. No, allora.
2: Ma sarà l'odore, ragazzi. Ma questo odore che mi pervade anche sulla pelle, una roba, ragazzi. Ho provato anche a strofilarmi uno zampirone sopra, ma niente.
4: Zampirone. Perché magari c'era.
2: È andato.
3: Ma va sempre.
4: No. Prima stavamo ricordando di ottobre, delle nuove serate.
2: Oh. Allora, perché noi ricordiamo un mese prima la serata che facciamo ottobre? Questo avevamo detto prima.
4: Perché si va a fare un discorso di prevendita.
2: Sì.
4: Cosa vuol dire?
2: Perché alla cassa non mettiamo nessuno che vende. No. Se no si creano code, un macello, certo. Insomma.
4: Prima cosa lo vai a ricordare alla gente, così che alla gente comincia a entrare. Ah, ok, c'è questo appuntamento.
2: Sì.
4: E giustamente in base. Sì. Si fa i suoi regolamenti, no? Cioè dice.
2: Ma
4: magari,
2: è l'odore, ragazzi.
4: No, magari ha degli impegni o sta progettando delle cose.
2: Sì.
4: Ah, ok. Ah, c'è lo spettacolo di Andrea.
2: Lo prenoto subito, così so che il 10 io sono impegnato.
4: Così si organizzano loro. Sì. Ma però anche
2: ottobre è un bel mese per impegnare una serata, capisci? Certo. Questo era quello che volevi dire, no? Cioè, uno si impegna una serata a ottobre, si sente anche importante. Dici, a ottobre cosa fai? Ma vado a vedere che tavolo a teatro. Lo puoi dire anche con la voce di Ugo, cioè vado a vedere che tavolo a teatro.
4: E quindi in questo modo noi prima andiamo a fare giusto,
2: andiamo sulle serate,
4: perché così quando arrivano lì in teatro sono agevolati nell'ingresso.
2: Questo l'ho già detto prima,
4: hanno già fatto, quindi
2: via,
4: fluiscono come una un'altra cosa che dopo ti dico, che ho scoperto, che non sapevo. Allora, no, mi è venuto in mente. Ottobre, le tre date, dove andrà Andrea Cattavolo Show? Dov'è
2: ottobre?
4: Che inizierà? 10 ottobre, che è sabato 10 ottobre.
2: Ottobre.
4: Sabato 10 ottobre.
2: Sì, l'ultimo non è abbottonato.
4: No, il penultimo.
2: L'ultimo e due bottoni, quindi
4: penultimo.
2: Andiamo avanti.
4: Sabato 10 ottobre, prima serata in teatro, quindi il tour teatrale inizierà a Mantova, esattamente Ugo Guidizzolo.
2: Guidizzolo.
4: Poi invece settimana dopo, venerdì 16 ottobre.
2: Ma non è che vi presentate a Guidizzolo il 10 ottobre alla cassa, perché magari rimanete, sicuro, rimanete in piedi, non c'è posto. Dovete prenotare, questo devi dire, più Ugo.
4: E certo,
2: dovete chiamare Ugo.
4: Dopo daremo il numero di Ugo.
2: Ok.
4: E certo, dopo daremo.
2: Per avere anche solo informazioni, Non è che dovete prenotare subito, poi anche perché dovete chiedere alla vostra moglie, fidanzata, sono loro che comandano.
4: Certo. Quindi 10 ottobre Guidizzolo Mantova.
2: Sì.
4: Venerdì.
2: Io do una chicca a tutti quelli che d'estate, adesso siamo verso l'inverno, però d'estate, soprattutto anche il mese di settembre, la gente si sposa. Voi trovatevi sempre la scusa: devo andare a vedere Cattavolo a teatro. Porca miseria, ho pagato già il biglietto, devo andare. Se no sarei venuto al tuo matrimonio. Porca miseria, ti sposi proprio il 10 ottobre. Ma che sfiga! E te la cavi con 10 euro, 20 euro.
4: Poi invece, venerdì 16 ottobre. Andiamo a Rovereto, provincia di Trento, e la settimana dopo invece, sabato 24 ottobre, saremo a Rimini.
2: A Rimini.
4: Quindi queste qua sono le
2: spettacoli diversi in tutti e tre i teatri.
4: Tre spettacoli diversi, uno per ogni località.
2: Nel primo, le palle di Cattavolo.
4: Le palle di Cattavolo fanno tappa a
2: ottobre.
4: A Mantova. Le palle di Cattavolo entrano in gioco.
2: Sì, ma le palle di Cattavolo era il titolo dello spettacolo.
3: È lo spettacolo che si chiama così.
2: Le palle di Cattavolo. E siete voi poi, capito?
4: Ok.
2: Quindi lo spettacolo lo fate voi.
4: Quindi le palle di Cattavolo saranno il 10 di ottobre a Mantova.
2: A Mantova.
4: E poi replicheranno però serata diversa.
2: Sì.
4: Ok. Ma le palle ritornano.
2: Le palle ritornano.
4: Sono magiche. Ritorneranno il 16 di ottobre.
2: Sempre a Rovereto.
4: A Rovereto.
2: Mentre a
4: Rimini
2: faremo,
4: che è il 24 di ottobre,
2: faremo,
4: sarà invece
2: sorpresa,
4: una
2: sorpresa, un'altra, sorpresa. Un'altra cosa,
4: un altro spettacolo,
2: non possiamo dirlo, però possiamo dirlo.
3: C'è sulla locandina.
2: Ah, c'è la locandina,
3: c'è la locandina.
2: Vabbè, Elvira la portinaia del palazzo. La mia metà.
4: Quindi, per poter avere informazioni,
2: poi non vuoi sentire la voce di Ugo che ti fa: dimmi quanti siete. Poi vi fate un amico, perché lui ogni tanto vi chiama: oh, mi raccomando, il 10 ottobre,
3: ma 8 io poi e mezza. Alla fine li conosco tutti,
2: infatti, ti fai un amico, ti chiama ogni tanto: come stai, come non stai, mi raccomando, 10 ottobre, a Manto, 16 ottobre lo vedo, mi raccomando, 24 ottobre, mi raccomando, dimmi, aspetta, oh, mi raccomando, 8 e mezza, non fate ritardo,
3: è vero.
2: Sì, un po' di ansia.
4: Quindi, per poter avere maggiori informazioni,
2: per farvi un amico, chiamate.
4: Per farvi un amico, per poter avere quindi informazioni in merito alle serate, potete chiamare oppure semplicemente contattare con un messaggio WhatsApp Ughetto
0: a questo numero: 389 83 34 825.
3: No, ti piacerebbe, vero,
2: no,
3: Achille?
2: No,
3: ti piacerebbe.
2: No, però vabbè,
3: ti piacerebbe.
2: Ragazzo,
4: come hai detto tu, Andrea?
2: Boh, capito? Vabbè, comunque
3: lo ridò.
2: Sì, ma sempre con quella grinta.
3: No,
2: quella...
3: ancora di più,
2: Vai.
3: C'ho un po' di mal di gola, quindi chiedo scusa se non verrà perfetto.
2: Beh, perché ci crede anche.
3: No, adesso sto scherzando.
2: Sì,
3: non infatti, è vero.
2: Infatti.
0: 389 83 34 8 2 5. Come vedete, già chiamano.
2: Senti,
5: Andrea
2: è vergognoso.
5: Su studio
3: posso rispondere, Andrea?
2: Ma non in diretta, però non
3: sei una donna. Vediamo.
2: Sei un uomo, butta giù. Sentiamo, prova a richiamare.
3: Troppo giù che non si sente, Andrea. Pronto?
6: Ciao, buongiorno.
3: Sei un uomo, ti chiamo dopo, ciao. Non si usa.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
7: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: anni la musica. 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: A Radio 60, 70.

0: Boss Rush.
1: Ogni ora si apre con i grandi mixati.
0: Grandi mixati
1: di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Eccoci qui ancora una volta insieme per raccontare le classifiche del passato. Adesso facciamo un salto indietro del tempo da matti, perché andiamo all'estate del 1961. Che cosa ci raccontava? Che al primo posto c'era Nico Fidenco con Legata a un granello di sabbia, quindi do Tony Dallara con La novia al numero 2, e al terzo posto una canzone, un 45 giri che Adriano Celentano pubblica dopo lo strepitoso successo di 24.000 baci, presentata al Festival di Sanremo in coppia con Little Tony, un successo da 500.000 copie, e quindi arriva comunque in Hit Parade anche con questo Non esiste l'amore. Adriano Celentano.
3: C'era una volta

Succedeva in quel tempo che alcuni artisti americani facevano successo anche dalle nostre parti cantando delle versioni italiane di loro pezzi di successo oltreoceano. Ma c'erano anche quelli più coraggiosi, e questo, credetemi, fu veramente un atto di coraggio che, ascoltato a 50 anni di distanza, si dimostra ancora più forte. E vale a dire il tentativo di Connie Francis di cantare in italiano Chitarra Romana, che comunque arriva in Hit Parade, era la numero 7.

0: Radio. Davvero un pezzo d'archivio, quello che abbiamo ascoltato era una canzone del 1934 che dopo quasi 30 anni viene riproposta, e una tra le altre, perché non esiste solo la versione ovviamente di Connie Francis, ma quella che va in classifica è questa, e l'abbiamo appena sentita dalla Hit Parade della fine di agosto del 1961. Noi ci lasciamo qua, ci ritroveremo fra un'ora circa. Ricordatevi di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, che avete la possibilità di portarla nostra musica con voi in tutto il mondo. A tra poco.
1: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La difesa aerea ucraina è insufficiente e il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Lo scrive il presidente Zelensky su X commentando l'ondata dei nuovi attacchi notturni su Kiev che hanno causato 12 morti e 18 feriti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. Intanto nuove tensioni diplomatiche tra Mosca e Roma, la nomina dell'ex titolare della difesa ucraino Fedorov, consulente del Ministero della Difesa italiano, è molto ridicola le parole della portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova. Immediata la replica di Crosetto. Preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca. Noi ragioniamo pensando solo a Roma, ha affermato il titolare della difesa, difendendo la scelta e l'esperienza di Fedorov. Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025. Lo rileva l'Istat confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. Confermata lo 0,8% anche la variazione acquisita per il 2026. E le tensioni in Medio Oriente continuano a spingere al rialzo le quotazioni del petrolio, con il Brent che viaggia oggi sopra i $92 al barile. Non si ferma neppure la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale supera i 2 euro al litro, 2 euro e 13 centesimi per il gasolio. Sulla rete autostradale invece la verde in modalità self viaggia sopra i 2 euro e 10 centesimi, il gasolio sopra i 2 euro e 20 centesimi. Via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, lo ha deciso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha stabilito però un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i 3 figli della coppia anglo-australiana a lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60, 70, 80, la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once upon a time
1: c'era una volta
0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato qui su Radio 60 70 80, come sempre insieme a Bruno Righetti. Andiamo ad attingere dai successi commerciali dell'epoca e andiamo a scoprire, o riscoprire meglio dire, grandi canzoni che hanno segnato i tempi. In questo momento si parla dell'estate del 1971, siamo alla fine di agosto e cosa troviamo in parade? Beh, ci sono i Dick Dick di Vendo Casa e la Formula 3 di Eppur mi son scordato di te, Casa mia dell'Equipe 84, Twiddle Dean Twiddle Down dei Middle of the Road, Donna Felicità dei Nuovi Angeli, Amor mio di Mina, Dennis con We Shall Dance. Questo era il quadro. In il parade al primo posto però c'era una canzone bellissima di Lucio Battisti che arrivava dal grande successo di Emozioni e poi riprende in mano le redini della situazione con Pensieri e Parole.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.
3: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

E mentre Lucio Battisti imperversava con la sua canzone Pensieri e Parole, Mina pubblicava il 107° disco della sua lunghissima e sfavillante carriera, sempre a firma Mogol Battisti, esattamente come la canzone che abbiamo appena ascoltato. E si infila in classifica con questo Amor Mio.

0: coppia d'assi calata in questi minuti da Radio 60 70 80, ossia Lucio Battisti e Mina, le cui carriere si sono densamente intrecciate in quegli inizi degli anni 70. Noi ci diamo l'appuntamento come di consueto fra un'ora, quando tornerà un altro appuntamento con l'Hit Parade del passato con Bruno Righetti. Ciao.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'ultima notte di raid russi con 12 morti e 18 feriti provoca la dura reazione di Zelensky, che torna a denunciare l'insufficienza dei mezzi di difesa aerea mentre caccia della NATO decollano dopo uno sconfinamento di droni in Estonia. Sentiamo Alessio Galea.
2: La capacità di difesa ucraina è insufficiente. Il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Lo scrive Zelensky in un post su X commentando l'ondata di attacchi notturni su Kiev con missili e droni che ha causato 12 morti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. E un allarme aereo è scattato nella notte in Lettonia ed Estonia. Dopo lo sconfinamento di alcuni droni che hanno violato lo spazio aereo estone, sono decollati caccia turchi impegnati nella missione NATO di pattugliamento.
1: Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025. Lo rileva l'Istat, confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. A fronte di una crescita modesta, continua a correre invece l'inflazione, che ad agosto sale a più 3,3% su base annua dal 2,9% di luglio. Pesa la nuova fiammata dei beni energetici, che segnano un più 17%, più 0,5% la variazione su base mensile. Via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, lo ha deciso il Tribunale dei minorenni della L'Aquila, che ha stabilito però un iter a tappe monitorato dai servizi sociali, che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i tre figli della coppia anglo-australiana a lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Nel giorno del ritiro dagli US Open di Djokovic, un altro 39enne mito dello sport si prepara ad un addio doloroso. Leo Messi lascia l'Argentina dopo una storia segnata da gioie ma anche delusioni. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
3: LeBron James di anni ne ha 41 come Cristiano Ronaldo. Se il primo è volato a Philadelphia sognando un clamoroso trionfo NBA, CR7 archiviato, il mondiale sbiadito, continua a segnare gol in maglia al Nasr. Insomma, resistono più forti del tempo. Non sembra lo stesso per altri due che danno del tuo al mito. Più giovani si fa per dire, entrambi 39enni, che nello stesso giorno sembrano aver iniziato la passerella finale. Novak Djokovic eliminato agli US Open, tradito dal fisico, e Leo Messi ancora in maglia Miami, ma da ieri senza più quella dell'Argentina. Ho dato tutto me stesso, si legge in un post pubblicato su Instagram, scritto il 21 luglio, due giorni dopo la finale iridata persa contro la Spagna, poco prima della tragica morte l'8 agosto di papà Jorge. E così, dopo più di due decenni, si conclude l'era albiceleste della Pulce. La stricata di feste è caduta, iniziata con una espulsione un minuto dopo l'esordio a Budapest nel 2005, quattro finali perse prima del trionfo a Qatar 2022, la coppa più bella che ha spazzato via ogni dubbio sulla sua grandezza.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Decennata 70-80, 30 anni di grandi successi.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: A Radio

Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Ancora classifiche, ma del passato, qui su Radio 60 70 80 insieme a Bruno Righetti. Bentornati ed eccoci ancora a raccontare l'estate del 1981 per la classifica di casa nostra. Una classifica che aveva al primo posto un pezzo americano, un grandissimo pezzo di Nick Acosta, figlio del celebre produttore Don Costa, con Out Here on My Own, un successo, un prodigio, questa ragazzina che aveva all'incirca 8-9 anni e che divenne una star mondiale con questa canzone. Al secondo posto c'erano OMD con Enola Gay e Riccardo Fogli con Malinconia alla posizione numero 3. Ma in classifica c'erano anche un paio di francesi, una era Lio con Amore Solitaire al numero 7 e l'altro all'8 era Plastic Bertrand che ritornava con Oula O.
1: C'era una volta Hit Parade.

Plastic Bertrand raggiunge la notorietà mondiale con un pezzo dal titolo Ça plan pour moi, pubblicato nel 1977. Poi nel tempo la verità venne a galla, e cioè che a cantare non era lui, almeno in tutti i suoi primi quattro dischi, ma era il suo produttore. Veniva preferito Plastic perché era molto più presentabile, era diciamo coreograficamente molto più efficace, e quindi lui si presentava alle trasmissioni, registrava i video, mentre la voce era di un altro. È una cosa che emerse più in là nel tempo. Fatto sta che arrivò in Hit Parade anche da noi con questa Hula Hoop che abbiamo appena lasciato alle spalle, e adesso raccontiamo velocemente la storia di un 45 giri che arriva in classifica con un'altra canzone diversa da quella che andremo ad ascoltare. Pensate, il lato A del disco pubblicato da Renato Zero era Galeotto fu il canotto, una canzone molto divertente che arrivò sì in classifica, ma come lato B aveva niente poco di meno che questa canzone.

0: È stato un vero piacere ritrovare Renato Zero a rappresentare uno dei momenti della classifica del passato di quell'estate, fine agosto del 1981. Noi ci ritroveremo qui come al solito fra un'ora circa per ascoltare insieme altre due canzoni da un'altra decade. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'ultima notte di raid russi con 12 morti e 18 feriti provoca la dura reazione di Zelensky, che torna a denunciare l'insufficienza dei mezzi di difesa aerea mentre caccia della NATO decollano dopo uno sconfinamento di droni in Estonia. Sentiamo Alessio Galea.
2: La capacità di difesa ucraina è insufficiente. Il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Lo scrive Zelensky in un post su X commentando l'ondata di attacchi notturni su Kiev con missili e droni che ha causato 12 morti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. E un allarme aereo è scattato nella notte in Lettonia ed Estonia. Dopo lo sconfinamento di alcuni droni che hanno violato lo spazio aereo estone, sono decollati i caccia turchi impegnati nella missione NATO di pattugliamento.
1: Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025. Lo rileva l'Istat, confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. A fronte di una crescita modesta, continua a correre invece l'inflazione, che ad agosto sale a più 3,3% su base annua dal 2,9% di luglio. Pesa la nuova fiammata dei beni energetici, che segnano un più 17%, più 0,5% la variazione su base mensile. Via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, lo ha deciso il Tribunale dei minorenni della L'Aquila, che ha stabilito però un iter a tappe monitorato dai servizi sociali, che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i tre figli della coppia anglo-australiana a lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Nel giorno del ritiro dagli US Open di Djokovic, un altro 39enne mito dello sport si prepara ad un addio doloroso. Leo Messi lascia l'Argentina dopo una storia segnata da gioie ma anche delusioni. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
3: LeBron James di anni ne ha 41 come Cristiano Ronaldo. Se il primo è volato a Filadelfia sognando un clamoroso trionfo NBA, CR7 ha archiviato il mondiale sbiadito, continua a segnare gol in maglia al Nasr. Insomma, resistono più forti del tempo. Non sembra lo stesso per altri due che danno del tuo al mito. Più giovani si fa per dire, entrambi 39enni, che nello stesso giorno sembrano aver iniziato la passerella finale. Novak Djokovic eliminato agli US Open, tradito dal fisico, e Leo Messi ancora in maglia Miami, ma da ieri senza più quella dell'Argentina. Ho dato tutto me stesso, si legge in un post pubblicato su Instagram, scritto il 21 luglio, due giorni dopo la finale iridata persa contro la Spagna, poco prima della tragica morte l'8 agosto di papà Jorge. E così, dopo più di due decenni, si conclude l'era albiceleste della Pulce. La stricata di feste e cadute, iniziata con una espulsione un minuto dopo l'esordio a Budapest nel 2005, quattro finali perse prima del trionfo a Qatar 2022, la coppa più bella che ha spazzato via ogni dubbio sulla sua grandezza.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, 30 anni di grandi successi.
1: 60 70 80 live.
2: Eccoci qua. Buon pomeriggio, ciao a tutti da Pier.

Sandra, ciao! Come si chiama lei? Evelyn, buongiorno, buongiorno già ai primi sintonizzati, perché insomma tanti fanno il riposino pomeriggio, e facendo il riposino magari si alzano un attimo più tardi, ed è giusto che sia così, specialmente se qualcuno ancora è in vacanza. Auguriamo buon lavoro anche a tutti coloro che sono già in ufficio, sono per strada, sono sui tetti, eccoli là, vedi? Mamma mia. Buona musica, 351-351-1000, io vado con Steve Winwood, il primo disco di oggi che io trovo molto bello, si intitola

0: Allora, ho già distribuito 10 caffè qua, tutti corretti, immancabilmente corretti, vedi? Qua ogni richiesta deve essere abbinata a una consumazione, ormai lo sapete, perché noi vogliamo che voi beviate. Siamo fatti di acqua, bisogna bere, no? E allora, va bene, allora, devo andare a fare un giro alla Zise io, che mi piace molto oltretutto. C'è Fabio qua.
1: Sì, buon pomeriggio Pierangelo a te. E vorrei sentire Get Down Tonight di Kiki Shan Shan Band, la dedico a tutta la radio 60-70-80 e augurando a tutti un buon inizio di lavoro. Ciao a tutti, da Fabio di La Zise.
0: Facciamo subito rumore!

Get Down Tonight, Casey and the Sunshine Band. Vediamo cosa mi scrive Ivan oggi. Ciao Pier, sono Ivan. Basta cambiare la tonalità vocale per essere apostrofato o discriminato. Che è successo qua? Sono stato io ieri a richiedere Lisa Stanfield e Barry White. Oggi desidererei sentire un brano di Jamie Rockaway, vabbè, per rimanere in tema e abbattere le barriere di chi magari da solo non riesce a superare i preconcetti della società. Che cazzo è successo ieri? Allora, Ivan, nessuno vuole apostrofare né discriminare nessuno. Questa è una trasmissione spiritosa. Se la volete ascoltare, restate sintonizzati. Altrimenti potete ascoltare anche qualche altra radio. Noi ridiamo, scherziamo, facciamo le persone serie, sentiamo della bella musica. E se qualcuno si offende ogni tanto per quello che diciamo, noi stiamo scherzando. Cioè, questa è una trasmissione così. Ma senti che poesia che mi ha scritto.

0: Pensa che io vado a mettere anche i dischi, vedi? Vabbè. Questo che è del 96, oltretutto, Virtual Insanity di Jamiroquai. Va bene. Che è successo qua? Che facciamo oggi?
1: Chi è nervoso oggi? Facciamo una bella tisana alla camomilla con vodka e gin. Servita ghiacciata. Ah, almeno ridiamo e sei tranquilli.
0: Bravo, bravo, bravo. Una bella tisanina qua, ci vuole. Allora, lasciami andare avanti qua. Mazza ragazzi, è difficile, è difficile, è un mondo difficilissimo.
2: Ciao Pier, Maurizio. Allora, visto che bisogna consumare due caffè corretti Sambuca e una canzone di Venditti sotto il segno dei pesci. Ciao Pier.
0: Va bene, la Sambuca Valentina, ma non ci credo. Davvero?

0: questa è la signora che ha visto gli uccelli stanotte.
1: Grazie.
0: Siamo a posto.

buongiorno anche a Emiliano che è arrivato adesso, si è appena alzato. Buongiorno agli amici dalla Romania, Maurizio e Valentina, che si sono cuccati sotto il segno dei pesci di Antonello Venditti, e poi anche due caffè corretti Sambuca. Ma vedevo che rideva, non era molto convinto sulla Sambuca. Va bene, grazie. Saluto Francesca. Lei che vuole un ginger con ghiaccio e limone. Potrebbe essere una bella idea, ginger con limone. È buono, è buono. Mi dicono che è buono.

0: Una camomilla senza vodka. Oh mamma mia. Grazie Francesca per Words. È arrivato il ginger? Sì. Una fetta di limone anche. Mettile una fetta di limone. Lo vuole col limone?
1: Ciao ragazzi, siamo Zene Cristiano da Color SRL di Pescantina, dal nostro posto di lavoro dove sì. Vi ascoltiamo da lunedì a venerdì. E volevamo chiedervi il prossimo brano, se si può riprodurre Vado al Massimo di Vasco Rossi. Devo rispondere al telefono, buona giornata a tutti e buon lavoro. Quasi mi dimenticavo di ordinare due gin tonic, scusate.

0: Guarda Sandra come ti vuole bene il mio amico chef. Guarda,
1: è la camomilla con curcuma e zenzero, dentro su piccante e calmante, con una fettina di lime. Va bene, arriva.
0: È un po' afrodisiaca.

Attenta, Sandra, avviene le cose che porta Chicco, perché sono afrodisia, che non vorrei che poi dopo lì. Niente Marsala, non lo vuole Marsala, Ivan, non lo vuole. Ne ha già abbastanza della curcuma. Uptown Girl, Emiliano!

0: Ma Sandra come ti trattano?
1: Beh, mettiamo che dei petali di rosa e di orchidea intorno al piattino, sotto la tazza, dai, ascolta, facciamo brutte figure, Pier.
0: Mettiamole anche una capretta lì in parte.

0: 70 Live.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60, 70, 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Chi c'è ora? Ciao, chi c'è?
3: Mi fai ascoltare per favore sì. You Lewis and the News con Earth and Soul? Sì, dovrebbe essere.
2: Giusto.
3: È facile. Earth and Soul.

Sand It Is, questa Heart and Soul. Grazie Giancarlo, che volevi un Watt 69 tu. Che è? Che è un Watt 69? Non lo conoscono qua, no?

0: dicono che il Vat 69 Blended è uno scotch whisky. Ah sì, non lo sapevo, vedi. Bisogna che lo dico alle ragazze, guarda, che Vat 69. Non è che ti ha mandato quel paese, no, vuole il Vat 69, che è un whisky, beh, porta quello che hai, dai, cioè, tanto. Whisky è whisky, no? Allora vai. Non fare difficile, Giancarlo.
1: Per di Busto Arsizio, io ti consiglio un Ugo che ha lo stesso colore della camomilla, però se il sambuco è buono, se lo sciroppo che hai è buono, è tanta tanta roba. Senti, non so quanti giorni ci mancherai, sono contento che vai in vacanza, un salutissimo, e vorrei ascoltare Il Tempo delle Mele, chissà, oggi sono così, da Tempo delle Mele. Ciao e saluto a tutti.

0: Dov'è che devo andare a Terracina io?
1: Ma in vacanza anche tu. Comunque se ti capita di andare nelle zone Terracina, Gaeta, Sperlonga, che sono bellissime, mi contatti e ti offro un bel aperitivo dalle mie conigliette di quelle parti. Ti saluto.
0: Grazie, Giulio, sei simpaticissimo, sei simpaticissimo. Davvero, guarda, ti voglio bene, Giulio. Che c'ha questo? Questo che c'ha?
2: Beh, anche noi siamo contenti che vai in vacanza, però non potresti fare il weekend e basta. Fai 5 weekend e più o meno sono 2 settimane di vacanza. Dai, su, su, su.
0: È una scelta intelligente.

0: Che dice lui? Non è consigliabile
1: questo
0: essere ballatore?
1: A ballare stretti stretti, ma in questo caldo è poco consigliabile.
0: Lascia stare che va bene lo stesso, Giulio. Credimi, va bene lo stesso. Bel tempo dai meloni lì.
2: Ciao Pierangelo, mi puoi mettere Chicago con Albert, sei amici, grazie, buon pomeriggio, sono Betty.

0: Allora, grazie Betty, molto romantica, molto bello il pezzo. How to say I'm sorry, naturalmente. In Chicago. Avranno tribulato a trovare sto nome del gruppo. Mamma mia, chi ci sarebbe mai
1: ciao
0: arrivato?
1: Ciao Piero, bentornato. Allora, io adesso mi fermo, devo fare una pausetta. Mi gusterei una bella Guinness, bella fresca, però una roba fatta bene. E se mi puoi mettere su qualcosa degli U2. Ciao a tutti.
0: Buona pausa. E io vado, sai con cosa? Con un...

0: È bello sentire gli U2, mentre si è lì in pausa, Billy, tranquilla. Ho scelto il stile Ben Found, spero che ti sia piaciuto, insomma. Questo è uno dei grandi capolavori degli U2, vero? Molto romantica, molto dolce e molto di compagnia, devo dire, che c'è anche il pezzo di compagnia e quello meno, ma questo davvero è proprio bello. Che c'è ora?
1: Mirangelo, buon pomeriggio, Remo Mantova. Oggi starei sul tradizionale romantico italiano, i Camaleonti, l'ora dell'amore, sempre se è possibile. Grazie.
0: È sempre l'ora dell'amore, sempre, sempre,

0: Grande successo l'ora dell'amore.
1: Scusa, volevo ordinare una birra con limone, due patatine, un croccante piccante, dai, va bene così? Va bene, grazie.
0: Portagli anche una pizza adesso. Sì, porta anche una pizza margherita che. Saverio, ti posso torturare? Non è che facevo quella pubblicità, ti posso torturare. Grazie Remo, io quando sento la voce di Tonino mi sciolgo.
2: 60-70-80 live. Live. 60-70-80 by Studio Più.
3: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'ultima notte di raid russi con 12 morti e 18 feriti provoca la dura reazione di Zelensky, che torna a denunciare l'insufficienza dei mezzi di difesa aerea mentre caccia della NATO decollano dopo uno sconfinamento di droni in Estonia. Sentiamo Alessio Galea.
2: La capacità di difesa ucraina è insufficiente. Il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Lo scrive Zelensky in un post su X commentando l'ondata di attacchi notturni su Kiev con missili e droni che ha causato 12 morti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. E un allarme aereo è scattato nella notte in Lettonia ed Estonia. Dopo lo sconfinamento di alcuni droni che hanno violato lo spazio aereo estone, sono decollati cacciaturchi impegnati nella missione NATO di pattugliamento.
1: Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025. Lo rileva l'Istat, confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. A fronte di una crescita modesta, continua a correre invece l'inflazione, che ad agosto sale a più 3,3% su base annua dal 2,9% di luglio. Pesa la nuova fiammata dei beni energetici, che segnano un più 17%, più 0,5% la variazione su base mensile. Via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, lo ha deciso il Tribunale dei minorenni della L'Aquila, che ha stabilito però un iter a tappe monitorato dai servizi sociali, che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i tre figli della coppia anglo-australiana a lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Nel giorno del ritiro dagli US Open di Djokovic, un altro 39enne mito dello sport si prepara ad un addio doloroso. Leo Messi lascia l'Argentina dopo una storia segnata da gioie ma anche delusioni. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
3: LeBron James di anni ne ha 41 come Cristiano Ronaldo, se il primo è volato a Filadelfia sognando un clamoroso trionfo NBA, CR7 archiviato il mondiale sbiadito, continua a segnare gol in maglia al Nasr. Insomma, resistono più forti del tempo. Non sembra lo stesso per altri due che danno del tuo al mito, più giovani si fa per dire, entrambi 39enni, che nello stesso giorno sembrano aver iniziato la passerella finale. Novak Djokovic eliminato agli US Open, tradito dal fisico, e Leo Messi ancora in maglia Miami ma da ieri senza più quella dell'Argentina. Ho dato tutto me stesso, si legge in un post pubblicato su Instagram, scritto il 21 luglio, due giorni dopo la finale iridata persa contro la Spagna, poco prima della tragica morte l'8 agosto di papà Jorge. E così, dopo più di due decenni, si conclude l'era albiceleste della Pulce. La striccata di feste e cadute è iniziata con una espulsione un minuto dopo l'esordio a Budapest nel 2005, quattro finali perse prima del trionfo a Qatar 2022, la coppa più bella che ha spazzato via ogni dubbio sulla sua grandezza.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

per questo pezzo di Pat the Nutter, che trovo molto interessante. Ma la Mary, di Cavalese, è quella che ha dei gusti molto molto particolari. Guarda che vuole un chinotto con ghiaccio e limone lei, tra le altre cose, hai capito? Portaglielo per piacere. No, la bottiglietta quella piccola che ce l'ha sotto il frigo, quella là, brava, sì.

0: ma Samantha, ti sei dimenticata di portare il chinotto a Marco lì?
1: A proposito, io sto aspettando ancora il chinotto da Samantha.
0: Porta, porta il chinotto a Marco che è impegnato. Ma io non lo so. Upside down, Diana Ross. Bene. Dov'è che vado a fare un giro adesso? Vado a Varese, no, quasi quasi.
2: Moreno da Legnano, mi fai sentire qualcosa grande Nannini? Grazie mille.
0: Moreno, scusa, ho sbagliato, Varese con Legnano, comunque fa. Fa lo stesso. Oh yeah, yeah! A me piace da morire.

0: Ma perché questa signora spende così poco? Come mai?
1: Ciao Pierangelo, se è possibile un caffettino, grazie.
0: Da domani lo facciamo pagare 5 euro il caffè.

0: Sì, facciamo aglio, olio e peperoncino.
1: Fate anche ristorazione?
0: Facciamo tutto qua. C'è anche la sala fumatori di là. Andate, andate, andate. Fuma lei? Fuma? Che fuma?

0: Ma Moreno non ha bevuto nulla? Niente, non beve niente Moreno. Mandalo via, mandalo via. Ciao Moreno, è l'America della Nannini questa. Ma dai.
1: Pier, è venuta voglia anche a me di chinotto, di bere un bel chinotto, ecco. Con un po' di ghiaccio e una fettina di lime se è possibile, grazie. E un bel brano di Cyndi Lauper, quello che vuoi tu. Una buona continuazione a tutti, Simone dell'autobus di Varese, ciao!

0: È così.
1: Sì, Pierangelo, ma se l'è sto chinotto, io prendevo la spuma e poi bevevo il piccianello. Cioè, fammi giù un bel chinotto, non so.
0: No, non faccio giù niente.
1: Giro, non so quanti gusti ci sono. Tarzanigiano. È la canzone di Gianni di Marcella Bella. Gianni Bella stamattina. E Marcella, che bella anche lei, Marcella. E... dopo la tempesta. Tarzanigiano.
0: È alle terme questo è alle terme, siamo a posto, va bene. Allora, grande Marco.
2: Ciao Pierangelo, da Marco il trattorista. Finite le vacanze, tornato al lavoro, oggi impegnato trebbiatura girasoli. Piacerebbe ascoltare un vecchio brano dei Duran Duran, Save a Prayer, ricordando quei bei anni spensierati.

0: bei ricordi, Marco. Sono ricordi questi, favolosi. Save a Prayer, naturalmente. Duran. Buon lavoro, ciao Marco.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: Pierre, è venuto Don Attilio, parroco, come dire, parroco della chiusura per ferie. Il suo compenso, Maletta, sarebbe una demigiana di Vinsanto e poi vorrebbe sentire Je t'aime mon amplu. Ciao, grazie.
1: Ah, sì?
0: Ci pensi tu, perché sto qua con questa campanella mi sta rompendo le...

0: Don Attilio che voleva Je t'aime ma non plus. Bella questa, che è successo qua Massimo?
1: Buon pomeriggio Pierre, sono Massimo da Monterano City. Niente, oggi non sto in forma. Ieri sera ho fatto una scorpacciata di pesce. Indovina che pesce ho mangiato.
0: E ho mangiato
1: 7 cavedani da scoglio. Stanotte facendo.
0: Oh mamma mia, io non dico niente qua, non dico niente.
2: Allora, ciao Pierangelo, buongiorno. Mi faresti ascoltare la canzone di Amanda Lear, la prima che ha cantato, la primissima in assoluto, Blood and Honey? Grazie.
0: Ma chi è questa signora, questa signorina? Non si presentano qua. Non si presenta nessuno. Eccola qua!

0: Era più bella questa di The Queen of Chinatown, eh? E anche più bella di Tomorrow, un bel pezzo questo. È sempre lei che fa questa voce, sì.
1: Allora, ragazzi, mi sembra di aver capito che oggi è la giornata detox, quindi facciamo così, dedico a tutte le signore e signorine della radio A Wonderful Life di Black. E niente, allora a me una tisanina curcuma, zenzero e sambuca. Grazie, ciao.
0: Andate a tisane oggi voi, guarda.

0: grazie per Black, grazie per Wonderful Life, grazie Ivan.
1: Buongiorno Pier, sono Giancarlo da Ravagnano e vorrei ascoltare in questo mondo di ladri di Antonello Venditti. Grazie, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.

0: grazie a Giancarlo 2, per Antonello Venditti, già sentito anche oggi con Nata sotto il segno dei pesci. In questo mondo di ladri, buona giornata a voi.
1: Angelo qui, Angelo da New York. Oggi, se possibile, mi piacerebbe dedicare una canzone a un gruppo di amici che ho a casa e che domani se ne vanno. Sono stati una settimana e in questo momento stiamo tutti facendo colazione. E sono Fernando, Carla, Alessandro e Vittoria. E naturalmente alla mia mogliettina Lucy. Vorrei dedicare la canzone di Vasco, Una splendida giornata. Ciao Pierangelo.
2: Dimenticavo, chinotto, un chinotto per tutti, grazie.
0: Mazza, ma il chinotto va di brutto, eh? E cosa importa se ho la buona bruciata? Anche a New York bevono il chinotto, non lo so io.

0: Che è mezz'ora che sei seduto, cioè non ho capito.
1: Io prima ho dimenticato l'ordinazione. Sono con la mia signora, ci fai due bei prosecchini belli freschi, freschi, freschi. Grazie.
0: Ecco, era ora, cioè, dopo un'ora che sei seduto. Remo, grazie, grazie. Ho salutato gli amici americani, a voi.
2: 80 live.
3: Radio 60 70 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi.

0: professore.
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
2: 60, 70, 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Ciao Pier, ciao a tutti. Andrea da Bergamo. Allora, vorrei richiedere cortesemente il brano Don't Look Any Further di Dennis Edwards. Dai, se riesci, grazie. Buon ascolto a tutti.

0: Messaggio a chi magari si è appena sintonizzato, tipo Michele, Sabrina, Loretta, eccetera. Vasco l'abbiamo già messo oggi e due volte, perciò non posso ripetermi sempre col solito artista, ne abbiamo già messo tante di Vasco. Tra stamattina e oggi e voglia. Grazie, va bene, chi c'è qua? C'è Fabrizio.
1: Pierangelo, sono Fabrizio d'Ancona. Volevo ordinare una acquatonica bella fresca con il ghiaccio e il limone. E poi volevo richiedere un pezzo di un gruppo che mi gusta molto, che è i Dead or Alive, che si sente poco in radio. Ma no, io spinning round, è un'altra roba. Grazie. Ciao ciao.
0: Senti qua, prende

0: Allora Fabri, ti è piaciuta questa? A me piace moltissimo. Brand New Lover dei Dead or Alive, quelli di You Spin Me Round, conosciuti con quella canzone, vero? Ne hanno fatte tante bellissime, che vuole questo?
1: Una bella birrozza, me un bel litrozzo di birra perché fa caldissimo oggi.
0: Che vuole questo?
1: Una bella birrozza, me un bel litrozzo di birra perché fa caldissimo oggi. Okay.

0: Che è successo?
1: Comunque secondo me, vista l'età, gli alunni del sole sono ripetenti di tanti anni.
0: Perché non siamo capaci a fare le persone serie qua? No, non c'è niente da fare, non c'è. Alunni del sole e

0: Ho salutato Saverio, ma anche Vittoria, Fabiola, Katia, Eleonora, volevano il canzoncello. Che c'è, Patrizia? Dimmi.
1: Se fate i seri, io ascolto RDS. Ciao.
0: E allora no, non possiamo fare i seri.
1: Allora, visto che sono uscita dal lavoro e non ho ancora pranzato, un rosé della Montina e degli stuzzichini, grazie, accompagnati da Sultan of Swing, verrà.
0: Portagli un po' le ferri, portale un

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Giornata prevalentemente anticiclonica sul nostro paese con rari disturbi. Nel corso del pomeriggio cieli al massimo irregolarmente nuvolosi, specie al nord e sulle aree interne appenniniche centro-meridionali, con isolati piovaschi e in montagna. Buon altrove, in serata e nella prossima notte bel tempo quasi ovunque, poche nubi sui rilievi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ma eccoci qui, Pierangelo, un caro saluto a te e a tutti. Buon pomeriggio. Allora, Pierangelo, io oggi avrei veramente voglia di sentire la canzone Le mani del grandissimo Edoardo De Crescenzo. Per quanto riguarda l'ordinazione, te la metto difficile oggi.
3: Lo sapevo.
2: Con la granita al pistacchio siciliano. Accompagnata da una granita al caffè. Chiaramente sempre siciliano. Vedi cosa puoi fare.

grandissimo artista, davvero. Grazie Donatella, questo è un pezzo che io adoro. Molto, molto bello. Quello di Ancora. Grandissimo De Crescenzo, davvero. Grazie Donatella, stiamo andando in Sicilia a prendere il materiale. Dove vado a prendere io la cosa? Non ce l'abbiamo, no? Ma sì, dai, fa lo stesso, porta. Di che è siciliano, va bene.

0: Questo messaggio non l'ho capito, può ripeterlo, grazie.
1: Si prega di non chiedere più i Dire Straits per alterata eccitazione da parte del Pier. Grazie.
0: Ah, ah sì, ma questa non lo sapevo.

0: Mamma mia, sentilo, vedi, vedi.
1: Ciao a tutti qui dalla Romagna. Io volevo un bel Cuba Libre ghiacciato e un bel pezzo dei Iron Maiden, ve lo dedico a tutti voi, Four of the Dark. Vi saluto a tutti qui da Edin Rock, dalla Romagna, Edin Rock, ciao!

Eccoli qua, gli Iron Maiden. Grazie Eddie Rock, Fear of the Dark. È molto molto cattiva questa. Ma lui è innamorato degli Iron Maiden e va bene così, dai. Saluto Elenia, Vittorio, Flaminia si chiama lei. E poi chi è che c'è? Antonella, Antonella, buon pomeriggio anche a te. Tutte con gli Europe, oggi ho dovuto scegliere una canzone così, va bene? È Rock the Night. Scusami Lenia, ma davvero va?

0: Va bene, Lady, anche Rock the Night, bellissima, dai, va bene. Cos'è che mi chiedi, dove vado? Se al mare, in montagna? Allora, in montagna ci sono già, al mare non ci vado, non vado da nessuna parte. Mi riposo e basta, vedi? Già a posto io, sono già, già liquidato.
1: È un po' che non ascoltiamo più Michele Pecora, perché si è rotto il disco. Guarda, allora, per quanto riguarda da bere, sai che faccio? Adesso ascolto la canzone, chiudo e vado al bar, perché mi ha messo una sete. Ah, stigo!

0: Ci vuole tutta, ci vuole.
1: E volevo ordinare alla Samantha, dopo visto i problemi gastrointestinali di stanotte, digestivo Antonetto, ma senza ghiaccio però,
0: Ce l'hai l'Antonetto lì? Non ce l'ha l'Antonetto. Che vuoi anche Kalimba de Luna? Ah, siamo a posto così.

0: consigli di Leni, che mi dice: se vuoi stare tranquillo, in questo periodo a Numana si sta davvero bene. Poca gente, venticello e acqua bella pulita. Ti piazzi sotto l'ombrellone con un buon libro, un tuffetto, uno spaghetto allo scoglio e puntini puntini. A Numana devo andare. C'è troppa strada, troppa strada. Grazie per Kalimba de Luna. Esposito
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: Radio 60 70 80, 30 anni di grandi successi.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pierre, buon pomeriggio a tutti. Allora, per me un bel americano con tanto ghiaccio, e poi mi piacerebbe sentire Ripples e Genesis. Un saluto a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Da Lorenzo di Pesaro in viaggio.

pezzaccio, ragazzi, questo dei Genesis. Grazie Lorenzo, ne valsa proprio la pena, favoloso, davvero.

solo una sana e consapevole libidine. Savio, buon pomeriggio. Zucchero Fornaciari. Bravo, bravo, bravo, bravo. Allora, grazie Lenia per i consigli che mi stai dando sulle località da visitare. Ma io Numana la conosco bene, una cittadina lì in provincia di Ancona di 3.000 e rotti abitanti. Avevo parecchie amiche io lì. No, sono più andato. Meglio andare a Livigno, sì. Fa fresco a Livigno adesso, si sta bene. Allora, che c'ho qua? Un pezzo del Kool & the Gang. Ciao Alfredo!

che bel fresh, che bel fresh. Fa proprio un bel fresh. In montagna fa fresco, no. La stufa va a mille. Va bene, The Covenant, baby, chain of food.

0: Ciao Lodi,
1: ciao Pier, buon pomeriggio a tutti. Oggi so che non faccio in tempo a richiedere nessuna canzone, accodami a qualcuno, ma volevo fare gli auguri assolutamente a mio nipote che oggi compie gli anni, mio nipote Davide, e dicendogli che gli voglio un mondo di bene, lo amo tanto e niente. Vi auguro anche a voi una fantastica serata e un bacio dalla Roby di Varese.
0: Allora, grazie a te. Dov'è Michele? Michele, sono da te, sono da te.
2: Ciao Pier, buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Finito il lavoro e adesso si va dal barbiere. Vorrei ordinare uno spritz, ma composto così, 2/3 Aperol, 1/3 prosecco e niente acqua, perché l'acqua fa ruggine, E chiederti una canzone di Phil Collins, quella che vuoi tu. Ciao a tutti, un abbraccio a tutti e tutte, Michele da Verona.
0: La canzone più richiesta di Phil Collins, eccola qua.

0: Pier, oggi inconsapevolmente mi hai fatto due regali. Vabbè, la canzone di Phil Collins per mio nipote, e Phil Collins che mia sorella adorava in una maniera assurda, perciò glielo dedico anche a lei e sicuramente mi ascolterà dal cielo.
1: Ciao Pier, ciao a te, a tutti gli ascoltatori di questa fantomatica radio. Volevo solo magari dirti se volevamo un po' ricordare un artista che è scomparso da poco, Francesco Guccini, e se hai modo di mettere su un pezzo a tua scelta. Ciao, buona serata a tutti, Domenico.

0: grandissimo artista mai da dimenticare, Francesco Guccini, insieme ai Nomadi, perché spesso e volentieri ha fatto delle cose insieme, tutte molto riuscite, devo dire, grazie. Due grandi artisti che si ritrovano chissà dove, Augusto D'Aoglio e Francesco Guccini, eccoli qua con Canzone per un'amica.
1: 80 live.
2: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.

A volte io quando sento queste melodie, questi testi italiani, mi chiedo, ma è possibile? O che una volta erano tutti marziani che facevano delle gran belle canzoni, o che adesso proprio le idee sono svanite, no? Non riesco più a capire perché non esistono più bei dischi così, insomma. È una domanda che mi farò 100 volte al secondo io. Ma senti qua come facevano a far dischi, vedi? Ma non solamente le melodie, ma anche i testi, bellissimi. Ma che film la vita, Augusto D'Aoglio naturalmente, e i Nomadi ci volevano, sì. Ah! Grazie Martina, anche a te piace Rod Stewart, vabbè, insomma. Dici poco.

0: Ma io dico, voi che siete pratici, che ascoltate un po' tutte le radio, no? Non è che ascoltate solo 60, 70, 80, ma che trasmettono le altre radio? Io non lo so, a volte io sarei in imbarazzo spaventoso se dovessi lavorare in una radio, voglio dire, moderna, nel senso che fa musica di adesso, perché non saprei da che parte iniziare. Tutti questi rapper che ne arrestano tre al giorno, ma com'è?
1: Il problema è che i produttori discografici, invece di seguire la bellezza, seguono la bruttezza. E secondo me le canzoni di oggi tutte fatte con l'intelligenza artificiale. Non c'è pathos, non c'è niente. Fatte con l'intelligenza artificiale.
0: Sì, ma il problema è che io dico, secondo me mancano i parolieri proprio, no? I parolieri che facciano testi. Non so, sono in imbarazzo, davvero. Quando sento queste cose.
2: Ciao,
0: poi,
2: Piero, Carlo da Iesi, provincia di Ancona. Ciao Piero. Allora, oggi ti richiedo un brano, se possibile, di Depeche Mode. Quello che ti pare a te, Piero. Un abbraccio a tutti, alla grandissima persona che ascolta questa grandissima radio. E a te. Ciao Piero.

0: ce la godiamo la nostra radio, e non solo, ma la nostra musica, e non solo, ma anche i nostri ascoltatori, e non solo, ma anche le loro richieste, che sono una più bella dell'altra, vero?
1: Mettono tutto il giorno le stesse 20 canzoni che gli obbligano e pagano le major, la Sony e la Universal, tutti comandati da Maria De Filippi e company, tutta roba pagata. Ma poi come fanno a venire canzoni d'autore come quelle di prima? Da Achille Lauro, da tutti questi cialtroni che c'è ora. Ah, via. Tu hai ragione. Viva Radio 60, 70, 80 e Tozzo che l'ha inventato.
0: È vero. La grande verità questa, è vero. Ce la godiamo la nostra radio noi, è come se ce la godiamo. Senti qua, c'è il dischetto qua che...
2: Ciao Pier, Italia della Valtellina, puoi mettere il Thunderstrike, dai, un bel tuono che sfrantuma la serata. Grazie mille, sono i numeri uno, gli SDC, non c'è niente da fare. Ciao.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ben trovati al nostro appuntamento col quotidiano La Repubblica e il suo capo redattore economico Gianni Del Vecchio. Torna a salire l'inflazione spinta dai rincari degli energetici. I dati di agosto certificano il superamento del 3% annuo.
3: La notizia per i consumatori italiani non è di quelle buone. La notizia riguarda il dato dell'inflazione di agosto, un dato molto molto negativo, perché nel solo mese di agosto i prezzi sono saliti dello 0,5%. E ormai su base annua siamo a un'inflazione del 3,3%, e soprattutto se si va a vedere quali sono i prezzi che sono saliti, sono soprattutto quelli dei beni energetici, a partire appunto dai carburanti, ma anche il gas e l'elettricità in generale, insomma quelle componenti che vanno a pesare sul bilancio familiare anche a livello pesante. Questo purtroppo non è solo che all'inizio, perché sono dei dati che guardano appunto ad agosto, mentre a settembre arriverà poi la prima vera bolletta energetica e dell'elettricità, che riguarda luglio e agosto, che è una bolletta che avrà anche i costi per l'aria condizionata, quindi che purtroppo quest'estate è stata utilizzata più degli anni scorsi da parte degli italiani. Quindi delle notizie che sono purtroppo non proprio positive, quindi aprono questo settembre con una certa preoccupazione, soprattutto per le fasce, quelle più a basso reddito, perché ovviamente queste spese, come le spese energetiche, le spese dei trasporti, le spese alimentari, sono quelle spese che vanno a incidere molto di più su un bilancio familiare, diciamo, con dei redditi più poveri rispetto invece a chi più riesce ad ammortizzare questi aumenti.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Canadair in azione a Taormina alle prese con un devastante incendio. La situazione è tragica, dice il sindaco Cateno De Luca. Le fiamme sono arrivate a lambire il centro abitato, si sospetta che il rogo sia di natura dolosa. Si indaga per duplice omicidio e suicidio per la tragedia familiare alla periferia est di Roma. Madre, padre e una bimba di 5 anni affetta da disabilità trovati morti ieri in casa, tutti con ferite d'arma da fuoco. La famiglia era seguita dai servizi sociali. Incidente stradale mortale la scorsa notte a Bergamo. Un bambino di 10 anni è rimasto vittima dello scontro tra la moto sulla quale viaggiava insieme al padre e un mezzo pesante. Il papà è rimasto a sua volta ferito ed è ricoverato in gravi condizioni. Si apre un nuovo fronte per Matteo Salvini. Un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali ha creato il comitato per la convocazione del congresso federale della vecchia Lega Nord per conquistarne il controllo. Attualmente è commissariata da un fedelissimo del vice premier. Grido d'allarme di Matteo Berrettini sulle scommesse nel tennis. Hanno minacciato la mia famiglia, ha rivelato il trentenne azzurro. Anche l'altra tennista azzurra, Lucrezia Stefanini, raccontò di essere stata minacciata di morte prima di Indian Wells. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
5: Pomeriggio Pier. E io ascolto tante radio, ma il discorso è questo: c'è chi ascolta e chi vive le canzoni. Le tue canzoni, le canzoni richieste dai nostri radioascoltatori, sono canzoni che fanno vivere. Le altre sono canzoni d'ascolto, sono canzoni commerciali che ripeto, vanno al momento, e alcune saranno anche belle, ma alcune proprio mandano in bagno. Per cui non ci freghiamo la testa. C'è chi ascolta e vive, e come le persone di una certa età come me, che hanno vissuto la musica, e persone invece di adesso che niente, gli serve solo per muoversi, neanche il ritmo, e al limite per pigliare iniziativa sotto qualche rapper, di sfasciare cose e di far solo danni. Tutto qua. Io ho visto dei filmati a Pesaro che hanno sfasciato ragazzi, hanno sfasciato ma in cose così inaudite che succedono, e sono quelle persone che ascoltano quel tipo di musica da protesta, che poi non ho capito che protesta è. Noi l'abbiamo fatta la protesta e l'abbiamo vinta. Invece le proteste di adesso sono proteste che portano solo a violenza e basta. Ciao Pier.
6: Allora, io voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno scritto, siete in tanti, non riesco a farvi sentire tutti i messaggi che avete mandato, ma in effetti è così. Ma la cosa più bella, secondo me, di una radio è, questo mi sembra di averlo già detto qualche volta, è di aver lasciato e dato lo spazio a voi ascoltatori di richiedere la musica. In base a quello noi ci rendiamo conto effettivamente del successo che ha avuto e che sta avendo tuttora la musica rispolverata, quella degli anni 60, 70, 80, perché sono anni che tutti noi abbiamo vissuto e che non ci dimenticheremo mai, è vero? E infatti, se vai a vedere anche nelle feste di piazza, la musica che viene suonata per la maggior parte delle volte è tutta inerente agli anni 60, 70, 80, è vero, è vero, è vero. C'è anche qualche sciamannato che segue qualcun altro, vabbè. Ma quelli lasciamoli lì finché c'è la signora De Filippa, là, cos'è? Finché c'è quella che escono tutti da lì, sì. Lasciamo perdere, dai, è un discorso lungo e difficile, è un percorso tortuoso questo.

0: poi sai cosa c'è? Noi ci divertiamo. Ma...
1: ci tenevo a dirti una cosa, Pierangelo. Io una radio meravigliosa così non l'ho mai sentita, veramente. Sono due ore di risate e allegria, è bellissima. Ciao.
0: Ma no, ci divertiamo. E nel frattempo sentiamo della gran bella musica. Ma poi c'è un altro senso che io vorrei andare a toccare e mi piacerebbe sentire anche qualche giovane, ma di giovani che ci ascoltano so che non ce ne sono tantissimi, giovani, ma se parliamo di canzoni d'amore, ma perché non si balla più un lento? Perché non c'è più una canzone d'amore? Perché non... che fanno con le donne questi? Noi non vedevamo l'ora di andare in discoteca, ascoltare due lenti e conoscere una ragazza e poi uscire. Poi dove si andava, però dico... secondo me i ragazzi del giorno d'oggi la Camporella non la conoscono. Io mi sbaglierò, però dico... per me non vanno in Camporella questi. Dove vuoi che vadano questi?

0: cosa, io se avranno dei problemi anche
1: ciao
0: a livello
1: Firmo,
0: sessuale.
1: Cuoco, io ho 34 anni, vi seguo sempre, sempre, e io vi invidio perché volevo vivere io gli anni vostri. E adesso ti ripeto, per il fatto delle donne che stavi dicendo, io lavoro a bordo piscina con la cucina a vista, ho dei ragazzini che mi aiutano di 18-20 anni, preferiscono vederle sul telefono, su Instagram, sui social, che andargli a chiedere di persona magari andiamo a bere qualcosa stasera. E per la musica niente da dire, tutta la vita la musica vecchia.
0: Vedi, vedi. A volte mi vengono dei dubbi, ma i ragazzi, parlo di ragazzi maschi, ma hanno dei problemi? Lo chiederemo anche al nostro urologo, eh. Vedi che la Barbara, la Barbarella mi dice i maschi sono rimbambiti? Ah sì! I ragazzi di adesso anziché andare in camporella postano foto su Facebook o Instagram, è vero? Questo. Non sapete cosa vi siete persi, cari ragazzi, se c'è qualche giovane che ci sta ascoltando qua. Quei momenti lì, eh. Sì, sì, hai voglia? Va bene.

0: Vedi la parola dell'urologo, vedi.
1: Cosa hai detto, Pieri? I ragazzi sono rimbambiti, ma no, di più, molto di più.

0: E poi quando vai in un bar, quando vai in un ristorante, vedi delle coppie giovani, che non si parlano neanche e guardano il telefonino. Io guarda li butterei via i telefoni. Guardano i telefonini, non è che una volta ci guardavamo negli occhi. Ah, non vedevamo l'ora di finire la pizza per... È vero o no? Eravamo tutti braccobaldi e fallocentrici noi, ci volevamo bene. Va bene, io ho finito ragazzi, però dal mese prossimo sapete che cambia un po' tutto il palinsesto, perché saremo insieme dalle 7 alle 10 il mattino e poi dalle 17 alle 19 la sera, perciò insomma, avremo modo di parlare, di approfondire dal mese prossimo. Io vi ringrazio. Quante cose che dovrei leggere io qua, mamma mia. Ma guarda quello che mi scrivono, guarda.
1: Ciao, io sono giovane, vado a sentire i rapper.
0: Signore e signori, grazie per l'ascolto. Siete sempre all'altezza della situazione a livello musicale, a livello umano e a livello dialettale. Grazie a tutti da Pierangelo. Ci aggiorniamo domani mattina alle 7 e nel pomeriggio alle 15. Io vado in ferie da lunedì, non da domani, Giulio. Ciao a tutti da Pierangelo, un bacio grosso.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60, 70, 80, la musica mixata del

0: Radio 60 70 80. Un disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Per la felicità in particolare degli allenatori, si conclude stasera alle 20 la lunga estate del calciomercato. In attesa degli ultimi botti più o meno fragorosi, dopo il campionato si prende la ribalta alla Coppa Italia con le prime due gare dei sedicesimi di finale. Alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: Si chiude la lunga estate costellata di sogni realizzati e infranti, del campione che arriva, di quello che invece rimarrà chimera. Alle 20 suona la campanella finale del calciomercato, che piace a pochi, anzi a nessuno, soprattutto in concomitanza delle partite da tre punti, quando gli allenatori devono gioco forza lasciare in panchina il giocatore già destinato ad altri lidi. Intanto va in archivio la Serie A, con sei squadre a punteggio pieno dopo due giornate: Roma, Atalanta, Inter, Lazio, Juventus e Milan, che domenica sera si affronteranno allo stadio e sale alla ribalta la Coppa Italia. Si alza il sipario sui sedicesimi di finale in gara secca. Il Parma ancora 4-0 in campionato, così come la Cremonese dopo i primi due turni di Serie B, e in arrivo alle 18 al Tardini. Stesso bilancio negativo per le altre due protagoniste del match delle 21, Torino e Monza. In caso di parità non si disputeranno i supplementari direttamente ai calci di rigore. Domani sarà la volta di Sassuolo Frosinone e Udinese Venezia. Giovedì toccherà Palermo Mantova e Cagliari Verona. Martedì 15 settembre Genoa su Tirol e Fiorentina Pisa.
2: Tegola sul Napoli. Scott McTominay ha reso noto il club partenopeo dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico mediante ablazione per l'insorgenza di una lieve aritmia benigna. Il centrocampista scozzese tornerà a disposizione di Max Allegri dopo la sosta per le nazionali nel weekend del 10-11 ottobre. Voltiamo pagina, annientata la Bulgaria, la nazionale femminile di Julio Velasquez è proiettata alla gara dei quarti degli europei femminili di pallavolo domani ore 19 a Brno contro la Svezia, guidata dall'italiano Micelli. Le azzurre, finora 6 vittorie in altrettante gare con un solo set concesso, hanno buoni motivi per sorridere, seppur consapevoli che la strada verso l'oro continentale è ancora piena di insidie. La voce di una delle stelle dell'Italia, Miriam Silla.
4: Sono felice, noi non dobbiamo pensare a chi c'è dall'altra parte della rete, ovviamente è una componente, però il primo avversario siamo noi.
2: A 5 giorni dal Gran Premio d'Italia, la Ferrari ha svelato la livrea speciale che sfoggerà per omaggiare Michael Schumacher, che a Monza nel 96 ottenne la sua prima vittoria italiana. Le monoposto di Leclerc e Hamilton ricorderà nell'occasione quella della fuoriclasse tedesco che conquistò con le rosse 5 mondiali piloti consecutivi e 6 titoli costruttori. Ed è tutto, buona serata.
0: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Amici di Radio 60 70 80, il mio benvenuto, Daniele Baldelli. Siete pronti all'ascolto della mia musica, al mio sound, il Cosmic Sound, The New Cosmic Sound, quello che propongo all'estero, a Bali, a Londra, a Los Angeles. Pronti via!

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Radio 60, 70, 80 News.
2: Buonasera da Gerardo De Vivo. La Russia colpisce l'Europa con un'ondata sempre maggiore di attacchi cinetici, vogliono spaventarci, ma oggi abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina, aumentare la nostra difesa e stiamo discutendo il pacchetto più sostanzioso di sanzioni. Così l'alta rappresentante dell'Unione Kallas al termine del Consiglio informale di difesa. Forse una lite familiare alla base del doppio omicidio-suicidio che ha sconvolto la comunità di Apice in provincia di Benevento. Le vittime sono Gianni Franco e Donato Licciardi, 56, 61 e 65 anni, titolari dell'hotel-ristorante di famiglia dove sono stati rinvenuti i corpi. Monta la polemica sull'episodio di un 42enne bengalese, gestore di un minimarket a Torino, che fermato per aver pesantemente importunato una 13enne è stato scarcerato con l'obbligo di firma. Il Ministero della Giustizia ha disposto l'invio di ispettori, tenuto conto dell'eccezionalità del caso e dell'allarme sociale cagionato, ha spiegato il ministro Nordio.
3: L'economia.
2: Crescita debole, l'Istat conferma le stime del PIL più 0,2% sul trimestre precedente. Continua a correre invece l'inflazione, spinta dalla nuova fiammata dei prezzi dell'energia e non si arresta la corsa al rialzo dei carburanti con la benzina che sfonda quota 2,10 euro al litro. Sentiamo Barbara Salandri.
4: Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025, lo rileva l'Istat confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. Confermata allo 0,8% anche la variazione acquisita per il 2026. A fronte di una crescita modesta continua a correre invece l'inflazione che ad agosto sale a più 3,3% su base annua dal 2,9% di luglio, più 0,5% la variazione su base mensile. Pesa la nuova fiammata dei beni energetici che segnano un'accelerazione del 17% dall'11,6% precedente. Si mantiene stabile a più 1% invece il carrello della spesa, mentre il dato dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto aumenta da più 3,4% a più 4,3%. Spinta dai nuovi rialzi delle quotazioni del petrolio, oggi il Brent viaggia sopra i $92 al barile, in risalita anche il greggio americano, è senza freni la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale supera i 2 euro al litro, 2,13 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale, la verde in modalità self sfonda quota 2,10 euro, il gasolio 2,20 euro.
2: La situazione geopolitica internazionale giustifica l'attesa dei mercati di un nuovo rialzo dei tassi della BCE a settembre, lo afferma in un'intervista al Financial Times il governatore finlandese e membro del direttivo della BCE Olli Rehn, che ipotizza che i prezzi dell'energia e l'inflazione possano rimanere a lungo su livelli elevati. Chiusura in rosso per le borse europee, maglia nera per Milano che lascia sul terreno l'1,33%. Non si arresta invece la corsa del petrolio, il Brent è quotato $92,2 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Ore 20, si conclude il calciomercato. Intanto si disputano i primi due sedicesimi di Coppa Italia, alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Tegolo sul Napoli, Scott McTominay dovrà sottoporsi ad una ablazione per l'insorgenza di una lieve aritmia benigna. Il centrocampista scozzese tornerà a disposizione dopo la sosta per le nazionali a metà ottobre. Annientata la Bulgaria, la nazionale femminile di pallavolo di Julio Velasco è proiettata alla gara dei quarti degli europei femminili. Domani ore 19 Brno contro la Svezia guidata dall'italiano Micelli. Intanto ottimo viatico, l'entusiasmo di Miriam Silla.
6: Sono felice, sono contenta. Noi non dobbiamo pensare a chi c'è dall'altra parte della rete, ovviamente è una componente, però il primo avversario siamo noi. Passa la volta e diciamo che sono entusiasta ma anche concentrata, non voglio esserlo troppo, diciamo.
5: A 5 giorni dal Gran Premio d'Italia la Ferrari ha reso noto che le monoposto di Leclerc e Hamilton domenica ricorderanno quella del mito Schumacher che a Monza nel 96 ottenne la sua prima vittoria italiana. È tutto da Gianni De Gaetano.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.

Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Eccoci qui ancora una volta insieme per raccontare le classifiche del passato. Adesso facciamo un salto indietro del tempo da matti, perché andiamo all'estate del 1961. Che cosa ci raccontava? Che al primo posto c'era Nico Fidenco con Legata a un granello di sabbia, quindi Tony Dallara con La novia al numero 2, e al terzo posto una canzone, un 45 giri che Adriano Celentano pubblica dopo lo strepitoso successo di 24.000 baci, presentato al Festival di Sanremo in coppia con Little Tony, un successo da 500.000 copie, e quindi arriva comunque in Hit Parade anche con questo Non esiste l'amore. Adriano Celentano.
3: C'era una volta.

Succedeva in quel tempo che alcuni artisti americani facevano successo anche dalle nostre parti cantando delle versioni italiane di loro pezzi di successo oltreoceano. Ma c'erano anche quelli più coraggiosi, e questo, credetemi, fu veramente un atto di coraggio che, ascoltato a 50 anni di distanza, si dimostra ancora più forte. E vale a dire il tentativo di Connie Francis di cantare in italiano Chitarra Romana, che comunque arriva in hit parade, era la numero 6.

0: Roberto.
1: Davvero un pezzo d'archivio, quello che abbiamo ascoltato era una canzone del 1934 che dopo quasi 30 anni viene riproposta, e una tra le altre, perché non esiste solo la versione ovviamente di Connie Francis, ma quella che va in classifica è questa, e l'abbiamo appena sentita dalla Hit Parade della fine di agosto del 1961. Noi ci lasciamo qua, ci ritroveremo fra un'ora circa. Ricordatevi di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, che avete la possibilità di portarvi la nostra musica con voi in tutto il mondo. A tra poco.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60, 70, 80 by Studio Più. È la radio.

anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80. Vai, studio.

E ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: in questi giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato qui su Radio 60 70 80, come sempre insieme a Bruno Righetti. Andiamo ad attingere dai successi commerciali dell'epoca e andiamo a scoprire, o riscoprire meglio dire, grandi canzoni che hanno segnato i tempi. In questo momento si parla dell'estate del 1971, siamo alla fine di agosto e cosa troviamo in Parade? Beh, ci sono i Dick Dick di Vendo Casa e la Formula 3 di Eppur mi sono scordato di te, Casa mia dell'Equipe 84, Tweedledee Tweedledum di Middle of the Road, Donna Felicità dei Nuovi Angeli, Amor Mio di Mina, Dennis con We Shall Dance. Questo era il quadro. In il Parade al primo posto però c'era una canzone bellissima di Lucio Battisti che arrivava dal grande successo di Emozioni e poi riprende in mano le redini della situazione con Pensieri e Parole.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.
3: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

E mentre Lucio Battisti imperversava con la sua canzone Pensieri e Parole, Mina pubblicava il 107° disco della sua lunghissima e sfavillante carriera, sempre a firma Mogol Battisti, esattamente come la canzone che abbiamo appena ascoltato. E si infila in classifica con questo Amor Mio.

0: coppia d'assi calata in questi minuti da Radio 60 70 80, ossia Lucio Battisti e Mina, le cui carriere si sono densamente intrecciate in quegli inizi degli anni 70. Noi ci diamo l'appuntamento come di consueto fra un'ora, quando tornerà un altro appuntamento con l'Hit Parade del passato con Bruno Righetti. Ciao.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80. 1, 2, 3, 4!

0: ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

Ogni ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Ancora classifiche, ma del passato, qui su Radio 60 70 80 insieme a Bruno Righetti. Bentornati ed eccoci ancora a raccontare l'estate del 1981 per la classifica di casa nostra. Una classifica che aveva al primo posto un pezzo americano, un grandissimo pezzo di Nick Acosta, figlio del celebre produttore Don Costa, con Out Here on My Own, un successo, un prodigio, questa ragazzina che aveva all'incirca 8-9 anni e che divenne una star mondiale con questa canzone. Al secondo posto c'erano OMD con Enola Gay e Riccardo Fogli con Malinconia alla posizione numero 3. Ma in classifica c'erano anche un paio di francesi. Una era Lio con Amore Solitaire al numero 7 e l'altro all'8 era Plastic Bertrand che ritornava con Oula O.
1: C'era una volta Hit Parade.

Plastic Bertrand raggiunge la notorietà mondiale con un pezzo dal titolo Ça plan pour moi, pubblicato nel 1977. Poi nel tempo la verità venne a galla, e cioè che a cantare non era lui, almeno tutti sui primi quattro dischi, ma era il suo produttore. Veniva preferito Plastic perché era molto più presentabile, era diciamo coreograficamente molto più efficace, e quindi lui si presentava alle trasmissioni, registrava i video, mentre la voce era di un altro. È una cosa che emerse più in là nel tempo. Fatto sta che arrivò in hit parade anche da noi con questa Hula Hoop che abbiamo appena lasciato alle spalle, e adesso raccontiamo velocemente la storia di un 45 giri che arriva in classifica con un'altra canzone diversa da quella che andremo ad ascoltare. Pensate, il lato A del disco pubblicato da Renato Zero era Galeotto fu il canotto, una canzone molto divertente che arrivò sì in classifica, ma come lato B aveva niente poco di meno che questa canzone.

0: È stato un vero piacere ritrovare Renato Zero a rappresentare uno dei momenti della classifica del passato di quell'estate, fine agosto del 1981. Noi ci ritroveremo qui come al solito fra un'ora circa per ascoltare insieme altre due canzoni da un'altra decade. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60, 70, 80 la musica

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli. 60-70-80, by Studio Più. È la radio che piace a noi.